0: Dietro le storie della musica.
1: New York, 31 maggio 1977. La sacerdotessa del rock torna a casa, al numero 315 della Broadway, una delle vie più malfamate della Grande Mela. Le porte del CBGB, il locale più puzzolente, scalcinato della città, ma anche quello dove tutti vogliono esserci perché è da lì che da qualche tempo arriva la musica più eccitante e rivoluzionaria, si aprono per accogliere Patti Smith. Qui, insieme a quelli che lei chiama gli orfani del rock, ha cominciato un paio di anni prima la sua storia musicale. E qui, in quello che è stato il tempio del punk rock americano, adesso tiene una settimana di concerti esclusivi che cominciano proprio questa sera. Il motivo di questa residency è semplicemente tornare a fare musica. Il 23 gennaio di quest'anno, infatti, a Tampa, in Florida, Patti era caduta dal palco mentre si esibiva in un concerto, si è rotta un paio di vertebre del collo e per curarsi ha dovuto interrompere ogni attività live. La pausa si è rivelata necessaria, la cantante proclamata madrina della nuova scena punk stava viaggiando troppo veloce tra concerti, amanti, droghe e alcol. A casa si riposa, riflette, riprende anche a scrivere poesie e coltiva una storia d'amore che sfocerà ben presto in un matrimonio. Ma intanto la voglia di fare musica è davvero debordante. Con ancora indosso il collare protettivo, Patti torna a reclamare il suo posto nel gotha del rock con una serie di concerti incandescenti in cui, oltre ai suoi brani, passa in rassegna la storia della musica che ha cambiato il mondo. Nella setlist della prima serata

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
3: Ciao, in questa edizione di Moto News ti parlo della KTM 890 Adventure. La KTM 890 Adventure R è una moto che offre eccezionali doti per i tuoi viaggi, con un motore incredibilmente reattivo, maneggevolezza precisissima nel fuoristrada e comfort garantito per tutto il giorno. Nella versione 2023, l'ABS Off-Road si attiva automaticamente se hai selezionato il Riding Mode Off-Road o Rally, permettendo ai piloti di infilare il posteriore in curva e di avere più controllo e potenza frenante sullo sterrato quando ne hanno bisogno. La moto è equipaggiata con i nuovissimi pneumatici Mitas Enduro Trail, ottimizzati appositamente per KTM, ideali per i piloti che cercano durata, guidabilità e vogliono percorrere parecchi chilometri su strada e affrontare con facilità i tracciati e i trail più impegnativi in off-road. Le sue caratteristiche principali sono motore da 100 Nm di coppia, cambio a 6 marce, raffreddamento a liquido con uno scambiatore di calore acqua-olio, potenza di 77 kW e avviamento elettrico. La ciclistica include una capacità nel serbatoio di 20 litri, diametro disco freno anteriore di 320 mm, diametro disco freno posteriore di 260. Il prezzo è di 14.700 euro, due le colorazioni disponibili, entrambi fornite di nuove grafiche e protezioni rinnovate in alluminio per il motore.
2: Moto News e Marco Veronese torneranno presto in onda con altre novità su Radio Moto for Peace.
4: È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a Solo le più belle.

0: Il viaggio prosegue lasciandoci alle spalle la città di Weiwei e la provincia dell'Hunan per entrare in quella dello Yunnan. La statale che percorriamo passa all'interno di una vallata con montagne verdissime. Il paesaggio è da fiaba. Attraversiamo un villaggio dopo l'altro con le sue casette in legno, tetti spioventi, giardino e un piccolo orto. La strada è sempre accompagnata dallo scorrere delle acque di un fiume che qui rappresenta la vita. Con l'acqua del fiume si irrigano i campi, sul fiume si naviga, i bambini vi giocano e nuotano, vi si lavano i panni e purtroppo numerose aziende vi scaricano i loro residui. Proseguiamo su strade di montagna che attraversano scenari naturali sempre più belli e più verdi. La guida è piacevole e a volte impegnativa tra tornanti e curve. Bisogna sempre prestare molta attenzione e per un motociclista questo è più facile se la strada si presta ad un tipo di guida più impegnativa piuttosto che la monotonia dei lunghi e interminabili rettilinei. Raggiungiamo Kaili, nella provincia del Guizhou, ancora una grande città con traffico e tanto smog che diffonde la luce al punto da non riuscire a percepire il contorno del sole. A Kaili passeremo la notte ed è proprio qui che in serata Dino viene contattato dall'Interpol e riceve una notizia poco piacevole che al mattino, prima di partire, comunica a tutto il team.
1: Abbiamo dormito a Kaili, una città grandissima, molto bella, una folla di gente che passeggia, una cosa incredibile. Adesso abbiamo 200 km, prossima tappa Guiyang, che è un'altra metropoli. Oggi si respira, c'è un venticello molto fresco e abbiamo avuto qualche problema ieri sera, perché abbiamo avuto notizie certe dello scandalo di quella croce rossa cinese incappata. Più tardi vi farò un aggiornamento.
0: L'aggiornamento non tarda ad arrivare poco dopo la nostra partenza alla volta di Guiyang e poi Zuni. È ormai certo che all'interno dell'organizzazione della Croce Rossa cinese siano state distratte ingenti quote dei fondi stanziati per i recenti disastri naturali a favore di terzi. Per questo motivo viene cambiata immediatamente la destinazione della nostra raccolta fondi e a seguire anche la donazione fatta dagli sponsor. Il nuovo ente benefico non governativo destinatario dei fondi è la China Charity Foundation, che dal 1994 opera sul territorio con numerosi progetti a favore di studenti, orfani e disabili. Il team dell'associazione Onlus Moto for Peace non può che essere d'accordo. E così anche il nome della nostra missione cambia e privati del termine inglese RED resta semplicemente Crossing China 2011. Continuiamo con tappe brevi, i mezzi si comportano a dovere e il team dell'associazione Onlus Moto for Peace, formato da appartenenti ai corpi di polizia europei e non, prosegue il suo viaggio e dopo aver percorso 380 km da Kaili, arriva alle porte di Zuni.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
3: E un fantastico saluto a tutti gli amici di Radio Moto for Peace dal DJ di Radio Vadi Alta Square House su Onte Medie. Ciao.
4: Ok, start the music again.

0: Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa.
1: Radio Tanto Tempo Fa.
0: Un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD.
2: And now,

0: programma presentato in esclusiva da Radio Milano International 101 Network.
1: Radio Milano
2: Disc jockey on stage.
3: E così continua l'ondata dei bravi disc jockeys italiani e non che arrivano ai nostri microfoni per partecipare a Disc jockey on stage. In questo giovedì, come già annunciato, Richard Shu.
4: Bonjour tout le monde, il faudrait que je commence comme ça. Ciao Mario, ciao a tutti i radioascoltatori di Milano International Magic 101.
3: Ci tenevo tanto che francese
4: ci tenevo tanto
3: a questo signore. Io allora ho detto bene, italiani e non.
4: Infatti, perché abbiamo delle origini un po' lontane, dal paese della nebbia, quello dell'Inghilterra, poi la Francia, l'esagono europeo, che oggi vanta anche lei delle radio stupende, però non forse a livello di 101.
3: Beh, io ti ringrazio.
4: Qualcuna sì, ma tante lasciano ancora desiderare, anche perché la vostra esperienza ormai devo dire è unica o tra le poche rispetto a quello che è nato subito dopo gli anni del boom della radio locale, diciamo.
3: Niente, diciamo che noi come di internazionale abbiamo il nome per il momento, poi un disc jockey, due che sono stranieri, americani, che sono Casey Kasem e Shadow Stevens,
4: ecco,
3: e fanno queste classifiche così. Noi per essere siamo italiani al 100%, mangiamo spaghetti, pizze, ragù, mamma, capite questa roba qua, no?
4: Comunque allora, avete portato gli Stati Uniti in Italia, bisogna considerare questo.
3: Come?
4: Avete portato gli Stati Uniti d'America in Italia grazie alle vostre
3: in una piccola parte, molto modestamente. Molto modestamente. Allora, dicevo, Federico Besana in console per questo Disc jockey on stage. Richard Shu, un ragazzo che ha girato molto l'Europa, penso anche il mondo.
4: Il mondo ancora no, l'Europa sì.
3: Ecco.
4: Ci penseremo su.
3: Un giorno
4: all'altro, se diventerò DJ di Milano International, potrò permettermi di andarmene un po' in America, per esempio, a conoscere il nostro amico.
3: Perché no? Perché lui sta a Hollywood, quindi figurati.
4: Ecco,
3: non sarebbe
4: bellissimo,
3: male.
4: Interessante.
3: Va bene, allora, visto che sicuramente avrai molte cose da raccontare, non solo in italiano, ma anche in francese, avete visto, amici, come ha esordito la grande. Io ti do immediatamente il microfono e partiamo con la musica.
4: Ti ringrazio Mario. Ci sentiamo allora tra una mezz'oretta, vero? Sempre così, di solito. Mica mi vuoi rubare qualche minutino? No, eh? Allora, Richard avec vous dans la route compartout. Avete tutta la possibilità di ascoltarmi in italiano e in francese con tanta buona musica, con mezz'ora di musica sulle magiche frequenze del network italiano, Radio Milano International. Vi do anche due numeri di telefono importantissimi perché con questi potete votarmi. Richard risponde poi al telefono al 670-9192 o 670-9191.

scarpe. Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione 101 Network, Radio Milano International, qui su Radio Moto for Peace. Music and

0: Va ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona, un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yuri Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso, lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. E sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere

0: Se di avventura il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta a un passo dalla zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade Number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is
4: Willy l'Ancien, Magie.

0: dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente, siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utada.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song in

0: Preparatevi perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro, ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpeace.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade, una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Auto Control X Sharon David. LDN

0: ihr Gehalt.
1: Ich mach so.

0: ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì a un passo dalla vetta, ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
3: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lives for Lat Annika.

0: ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entry al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America, e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.
4: He said, tell me a story.

0: Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20.45 il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare!
1: World Parade New Hit, May 2026. Lana Del Rey, First Light.

0: come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace. Speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione da Richard Chu è tutto. Ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade.
1: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador,

0: special mega mix is with Paolo Filippi on Radio Moto for Peace.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
2: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto for Peace.
3: Il tuo weekend estivo, yeah, è con Radio Moto for Peace. Sì.
2: La radio senza frontiere.
4: La missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Siu.
5: Bentrovati nel primo appuntamento speciale di Radio Moto for Peace dedicato allo svolgimento della missione umanitaria in Mongolia. A dare risalto a questo momento così importante ci hanno pensato anche gli amici della storica emittente triestina Tele 4. Nel loro telegiornale hanno ospitato una bellissima intervista doppia. Ai nostri microfoni sentirete il nostro Matteo Castriotta che ci svela i dettagli dell'incredibile e rimodulato itinerario lungo le storiche vie della seta, insieme a Maurizio Iannarelli, presidente della sezione di Trieste dell'AMPS, l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, che ha curato in modo straordinario tutta la logistica e l'accoglienza in Piazza Verdi, quindi un ringraziamento speciale a loro, e ai motociclisti di Centauro per il supporto fondamentale. E adesso ascoltiamoci l'intervista.
6: Buongiorno telespettatori di Tele 4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13.20. Quest'oggi siamo in compagnia, alla mia destra, di Maurizio Iannarelli, che è il presidente della sezione triestina dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Alla mia sinistra invece abbiamo Matteo Castriotta, che fa parte di Moto for Peace. Moto for Peace è un'organizzazione che dà vita quest'anno al progetto Asia 2026, del quale parleremo più approfonditamente. È un progetto, lo dico in termini più stringati possibile, che porterà tutta una serie di beni, diciamo così, è un progetto di beneficenza che andrà a favore di alcune scuole della Mongolia. Domani c'è la partenza da Trieste via nave per la Turchia, da cui poi dopo, diciamo così, la carovana di moto partirà alla volta di Ulaanbaatar. Io parto da Maurizio Iannarelli, che attraverso l'Associazione Nazionale Polizia di Stato ha assicurato, diciamo così, la parte logistica triestina dell'iniziativa.
7: Tanto grazie per l'invito, naturalmente confidiamo anche che domani la cittadinanza venga in piazza perlomeno per curiosità. Infatti è già partita da Roma questa carovana benefica, sono 12 bikers particolari, poi Matteo spiegherà bene di chi si tratta, e domani mattina saranno accolti appunto alla barriera dell'Isert e poi scortati sia dal gruppo motociclistico Centauro Marcello Forti, insito all'interno della sezione AMS, con l'aiuto dei mezzi e del personale dell'ASE, servizio di motosoccorso, oltre all'appoggio della Polizia Stradale di Trieste e della Polizia Locale, si arriverà appunto lungo la strada costiera in Piazza Verdi, dove tra le 10.45 verosimilmente fino alle 11.30 i mezzi saranno in esposizione, ci sarà anche un punto stampa alle ore 11 e autorità e cittadinanza appunto accoglieranno questa carovana benefica. Noi siamo molto orgogliosi che Moto for Peace abbia scelto in AMS il suo partner per quel che riguarda l'assistenza, ed è un evento molto molto importante.
6: Allora, che cos'è intanto Moto for Peace?
8: Moto for Peace è un'associazione di motociclisti appartenenti tutti quanti alle forze dell'ordine, per cui tra le nostre file ci sono poliziotti italiani, poliziotti anche di altri stati europei, possono essere spagnoli, belgi, francesi, e poi anche altre forze di polizia, carabinieri, guardia di finanza, eccetera, eccetera. È un'associazione che ormai, diciamo, nel nostro ambiente è molto conosciuta perché ha più, diciamo, di 20 anni di esperienza sempre in viaggi, e sempre viaggi comunque collegati a delle particolarità. Cioè, noi cerchiamo, insomma, di attraversare luoghi a noi molto distanti per comunque dare un aiuto e cercare di capire anche come si vive da quelle parti lì.
6: Allora, approfitto subito per fare una domanda che avrei fatto dopo, però insomma il percorso che intraprenderete per arrivare a, in Mongolia e logicamente, diciamo, avrebbe dovuto attraversare paesi che in questo, specialmente in questo momento, insomma, non garantiscono una certa sicurezza. Quindi è stato un pochettino, come dire, è brutto dire rimaneggiato, ma comunque riconsiderato.
8: Sì, riconsiderato, infatti. Diciamo che il progetto originale, quello che avevamo studiato lo scorso anno, diciamo intorno a ottobre, prevedeva il transito dall'Iran, per cui l'entrata in Turchia, poi direttamente in Iran, e lì avevamo già avuto accordi e appoggi, cioè, con le autorità locali per poter fare anche degli incontri con le istituzioni dell'Iran in Teheran. E dopodiché, poi lasciato il territorio iraniano, saremmo dovuti entrare in Turkmenistan per poi raggiungere l'Uzbekistan e da lì poi Tashkent, il Kazakistan, e poi entrare in Russia e da lì poi scendere, diciamo, verso est ed entrare in Mongolia. Logicamente gli eventi che non sono per noi controllabili hanno fatto sì di farci cambiare itinerario e abbiamo dovuto scegliere gli itinerari, quelli un po' più, diciamo, tranquilli a livello di sicurezza per quanto riguarda una carovana di 12 motociclisti più altre due persone dell'assistenza in furgone. Per cui abbiamo studiato, diciamo, sulla base di un mio vecchio viaggio fatto 2 anni fa, abbiamo studiato l'itinerario che passa appunto dalla Turchia, attraversa la Georgia e si entra poi in Russia. In Russia facciamo tutta la Cecenia, giriamo intorno al Mar Caspio, per cui tocchiamo la cittadina di Astrakhan, e di lì poi entriamo in Kazakistan per poi raggiungere logicamente la frontiera ed entrare in Uzbekistan. Da lì avremo la fortuna di, cioè avranno i miei colleghi la fortuna, perché io quest'anno non parteciperò a questo giro, i miei colleghi avranno la fortuna di visitare delle cittadine molto belle, importanti a livello storico, perché in Uzbekistan c'è la cittadina di Kiva, Bukhara, Samarkanda, e fanno parte, diciamo, dell'itinerario della Via della Seta. E di lì poi, proseguendo il viaggio verso l'Uzbekistan, rientreremo nuovamente in Kazakistan per poi raggiungere nuovamente un pezzo della Russia che ci permetterà poi alla fine di entrare nel territorio della Mongolia. E nel territorio della Mongolia poi logicamente ci saranno ancora molti giorni da viaggiare fino a che riusciremo a raggiungere Ulan Bator, nel periodo in cui in Mongolia si festeggia la festa nazionale intorno, diciamo, al 10 di luglio.
6: Quindi il viaggio dura più di 40 giorni, insomma, più, 45, un mese e mezzo, dai.
8: Esatto, più di 40 giorni sicuro, cercando sempre di non avere troppe, diciamo, problemi che poi logicamente in questi viaggi si presentano sempre.
6: Siete riusciti, non l'abbiamo chiesto l'altro giorno durante la conferenza stampa, forse magari anche difficile calcolare, però più o meno i chilometri quanti dovrebbero essere?
8: Ma i chilometri, adesso che abbiamo la fortuna di attraversare direttamente il confine tra Kazakistan e Uzbekistan, che l'hanno riaperto appunto 2 settimane fa, ci permetterà di non superare gli 11.000 chilometri.
6: Ok, 11.000 chilometri, insomma, che non è poco per dire,
8: sì,
6: per dire la verità.
8: Per i viaggiatori, diciamo, per noi, io 2 anni fa l'ho fatto 15.000 rotti, per cui...
6: Però insomma, comunque ricordiamo anche appunto che voi porterete una serie di una serie di beni, insomma, così, che andranno a beneficio di alcune scuole.
8: Esatto. Noi quest'anno abbiamo voluto collaborare con un'associazione molto importante, si chiama Asia. Questa associazione qui è ormai conosciuta, diciamo, nel mondo delle donazioni, ci ha dato la possibilità di raccogliere dei fondi che abbiamo raccolto noi in maniera personale come partecipanti, diciamo, al viaggio. E questi fondi siamo riusciti a recuperare verranno poi donate all'Associazione Asia, che ha già un progetto per valorizzare alcune scuole delle zone limitrofe di Ulan Bator. Per cui nella zona di Ulan Bator logicamente ci sono tante zone periferiche molto distanti dal centro e logicamente questi bambini non è che hanno un'assistenza particolare a livello scolastico. Noi nel nostro piccolo cercheremo di dare loro una mano con questo progetto e speriamo di poter essere stati in una piccola parte utili anche a loro.
6: Allora, Nella conferenza stampa, perché il progetto, abbiamo fatto anche un servizio, è stato presentato credo l'altro giorno, no? Giovedì, se non mi sbaglio. Iannarelli, tu Maurizio avevi anche sottolineato come fondamentalmente anche per la città, no? È importante ospitare questi piccoli eventi, no? Insomma, perché segnalano qualche cosa.
7: Sì, infatti io prima di dimenticare vorrei ringraziare anche per l'aiuto avuto in questi giorni per organizzare questa tappa triestina, anche il segretario di Centauro, Lorenzo Tamaro, il responsabile operativo Alan Sardo. Permettimi, la settimana scorsa purtroppo un nostro socio e aderente anche a Centauro è deceduto e noi abbiamo voluto proprio ricordare a lui, a Marcello Forti, intitolare la sezione. Questa piccola premessa per dire che AMPS è vicina naturalmente alle persone meno fortunate, AMPS vicina al sociale. Già da anni siamo impegnati in raccolte benefiche, ricordo il burlo, per non parlare della Caritas e quant'altro, quindi siamo attenti anche ai segnali, non soltanto di sicurezza, che non siamo noi naturalmente a dover provvedere, ma sono le istituzioni, ci mancherebbe altro, ma anche a seguito di un decreto che è stato emanato dal ministro Piantedosi a inizio gennaio, l'AMS è praticamente l'interfaccia culturale e valoriale dell'amministrazione della Polizia di Stato. Quindi l'AMS porta avanti nelle scuole e anche dove si presenta, quindi nella società civile, anche i valori della Polizia di Stato, che magari non può entrare capillarmente. Quindi questo compito è delegato a quella che è considerata erroneamente l'associazione dei pensionati. AMPS non è associazione di pensionati soltanto della Polizia di Stato, ma AMPS ha tanti soggetti simpatizzanti, persone vicine insomma ai valori di legalità e di solidarietà.
6: E immagino anche che l'impegno che sostenete per la presenza appunto di Moto4Peace è anche un riconoscimento, cioè si fidano, perché sennò non mi avrebbero.
7: Ma sarebbe da chiedere, loro, ma insomma, credo che abbiamo, come avevo citato anche in conferenza, abbiamo un curriculum, comunque appunto, serietà, abbiamo messo le nostre facce, ecco, questo è importante dire.
8: Sì, sì, però è stato fondamentale, diciamo, avere la collaborazione di Iannarelli, diciamo, di tutta la sua squadra, perché ci ha dato la possibilità di non pensare ad alcune cose tecniche che logicamente in queste occasioni qui ce ne sono troppe da valutare, e così insomma siamo stati aiutati in maniera fondamentale da parte loro, e li ringrazio, non finirò mai di ringraziarli.
7: No, più che altro il problema è sempre quello, no? Che a volte la burocrazia rallenta certi progetti benefici,
6: davvero,
7: donazioni e quant'altro.
6: Nel nostro
7: abbiamo
6: paese,
7: abbiamo scoperto un po' l'acqua calda, però
6: succede questo in Italia, e la burocrazia
7: succede questo.
6: Questa è nuova, per dire la verità, ma invece fai perdere il filo. Chi decide gli obiettivi dei progetti? Cioè c'è un comitato? Come funziona?
8: Noi abbiamo il nostro presidente Leonardo Lepore, e lui diciamo che con gli altri diciamo appartenenti alla Moto4Peace, riunendosi più volte durante l'anno, si fanno delle riunioni e si decide poi di mettere giù un progetto. Ognuno di noi logicamente propone qualcosa e poi si prendono tutti i progetti, si cerca di valutare qual è quello diciamo che potrebbe servire di più, sia diciamo per il viaggio, ma anche e soprattutto per un aiuto pratico alle persone,
6: certo,
8: dei luoghi in cui andiamo a attraversare.
6: E immagino che starete già pensando a quello del prossimo anno, perché ormai succede sempre così.
8: Sì, esatto, il prossimo anno diciamo che sarebbe diciamo un'altra direzione, andiamo verso ovest e andiamo verso l'Africa.
6: Non ci spingeremo ancora in bozza, invece proprio già.
8: Non ci spingeremo molto giù, però siamo già, diciamo, il nostro presidente ci ha anticipato qualche chicca.
6: Perché ormai è sempre così, quando nemmeno finisce un progetto che già si pensa giustamente a quello dell'anno successivo. Non ho chiesto, così anche ci abbiamo verso la conclusione, la partenza viene domani pomeriggio.
7: La partenza e l'imbarco è nel pomeriggio, infatti sì, dopo un breve momento conviviale post incontro in Piazza Verdi, la comitiva, la carovana raggiungerà appunto lo scalo marittimo e lì ci sono poi le varie preparazioni di imbarco.
6: Tra l'altro sono 12 i motociclisti, 2 di essi sono spagnoli.
8: Sì, 2 di loro sono spagnoli, infatti loro sono partiti da un paesino vicino a Barcellona qualche giorno fa e hanno poi raggiunto la nostra sede centrale che è presso il primo reparto mobile della Polizia di Stato di Roma. Hanno raggiunto la nostra sede e da lì poi si sono fermati qualche giorno e sono poi ripartiti ieri, hanno raggiunto poi Riese, che è una località in Veneto, e da lì poi raggiungeranno poi Trieste domani e li aspettiamo.
6: E poi dopo, e chiudiamo, in Turchia invece vi attende anche un ulteriore componente?
8: Sì, abbiamo un nostro vecchio iscritto, Mehmet, che lui, anche lui appartenente alla Polizia di Stato della Turchia, è un punto fondamentale per noi, esperto, conoscitore diciamo di quelle zone lì, per cui un punto fondamentale in questo viaggio, importantissimo, che logicamente darà la possibilità ai miei compagni di essere ospitati presso alcune strutture che darà a disposizione le forze di polizia turche e poi lì inizieranno poi il viaggio diciamo interno, Cappadocia e poi direzione Georgia.
6: Allora io ringrazio Matteo Castriotta di Moto4Peace e Maurizio Iannarelli, presidente della sezione triestina dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Buon lavoro,
8: buon viaggio,
6: buon viaggio. Ecco, sì, buon tutto.
9: Un caro saluto ed un ringraziamento alla Polizia della Repubblica Ceca.
10: Srdečný pozdrav a poděkování Policii České republiky.
11: Ciao, sono Richard e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

C'è un momento nella musica in cui due strade lontane si incontrano. E quando succede davvero, lo riconosci subito. Non è marketing, non è strategia, è qualcosa di più semplice e più raro. È verità. Oggi ti porto dentro a una canzone che profuma di sale, di vento e di memoria. Una canzone che si chiama Io dal mare. E già dal titolo capisci che non è solo musica, è un viaggio. A raccontarla è Claudio Baglioni, ma a farlo vivere e renderlo quasi tangibile c'è anche un'altra voce. Una voce che sembra arrivare direttamente dalla riva, con dentro la sabbia, il sole e un po' di malinconia. È quella di Pino Daniele. Baglioni scrive Io dal mare come un racconto intimo. È la storia di qualcuno che osserva, che ricorda, che si lascia attraversare dalle emozioni come fossero onde. Il mare qui non è solo un luogo, è una metafora, è nostalgia, è libertà, ma è anche qualcosa che non puoi trattenere. E mentre la canzone prende forma, nasce una domanda. Che voce può raccontare davvero il mare? Non basta cantarlo, devi averlo dentro. Ed è lì che entra in scena Pino Daniele. Pino non era solo un cantante, era un suono. Bastavano poche note, poche parole e ti portava a Napoli senza muoverti. Ma soprattutto ti faceva sentire il mare, non quello da cartolina, quello vero, quello che ti cambia. Quando Baglioni gli propone di partecipare al brano, non gli chiede semplicemente di cantare, gli chiede di esserci, di portare la sua anima dentro la canzone. E Pino accetta, non per fare un duetto, ma per condividere un'emozione. E allora succede qualcosa di speciale. Le due voci si sovrappongono, non si sfidano, si cercano, si rispondono. È come se fossero due punti di vista sulla stessa storia, ma uno è narrativo e più pensato, l'altro più viscerale, più sentito. Baglioni costruisce quindi il racconto e Pino lo attraversa. Ascoltando Io dal mare ti accorgi che non stai solo ascoltando una canzone, stai assistendo ad un incontro. Un incontro tra il nord e il sud dell'anima, tra le parole e l'istinto, tra il controllo e la libertà. E in mezzo? In mezzo c'è il mare. Il mare, nella musica italiana, è stato raccontato mille volte, ma qui ha qualcosa di diverso. Non è sfondo, è protagonista. È quello che separa, ma anche quello che unisce. Ed è quello che ti fa partire, ma anche quello che ti fa tornare. E forse è proprio questo il senso profondo del brano. Insomma, siamo tutti in qualche modo dal mare, tutti con qualcosa che ci ha portati lontano e qualcosa che continua a chiamarci indietro. E poi c'è un'altra cosa. Quando ascolti la voce di Pino Daniele in questa canzone, oggi, sapendo che non c'è più, tutto cambia, diventa ancora più intensa, più fragile, più vera. È come se quel mare a un certo punto diventasse anche memoria. Forse questo è il potere della musica, fermare un momento e renderlo eterno. Io dal mare è esattamente questo, un momento condiviso tra due artisti che si rispettavano davvero, un frammento di emozioni che continua a vivere ogni volta che qualcuno preme play. E allora la prossima volta che ascolterai questa canzone prova a non ascoltarla soltanto, chiudi gli occhi e lascia che il mare faccia il resto. Sarà

0: È tempo di Moto News con Marco Veronese.
1: La BMW R1300GS è stata appena presentata a Berlino il 28 settembre e promette di essere una moto che farà parlare di sé nei prossimi mesi del 2024. Questa nuova versione è un'evoluzione di una delle moto più vendute negli ultimi 30 anni, con l'obiettivo di migliorare un prodotto già quasi perfetto. Dal punto di vista estetico, la R1300GS presenta cambiamenti evidenti, ma le vere innovazioni si trovano sotto la superficie. Le novità tecniche includono un aumento di cilindrata, una maggiore coppia e una riduzione del peso. Il sistema di sospensione telelever e paralever diventa Evo e viene introdotto un radar. Inoltre sono disponibili sospensioni adattive per chi cerca ancora più versatilità. Il design della moto è stato reso più sportivo, con linee più filanti e un carattere più aggressivo. L'aumento delle performance si riflette anche nel nuovo faro. Mentre alcuni hanno apprezzato il nuovo stile, altri potrebbero avere opinioni diverse e si consiglia di vederla di persona. La BMW R1300GS sarà disponibile in 4 versioni, ciascuna con specifiche tecniche particolari. La GS ha già una storia iconica che risale al 1982 e continua a prosperare mantenendo uno stile distintivo. La nuova R1300GS è stata presentata proprio a 100 anni dalla R32, la madre di tutte le GS con motore boxer. Nonostante le evoluzioni nel corso degli anni, il mercato delle GS usate rimane vivace grazie a un forte seguito di appassionati. Una domanda naturale è se la 1300GS riuscirà a superare il successo della 1250GS, nota per la sua versatilità e capacità. Sebbene migliorare un prodotto di successo sia una sfida, la R1300GS sembra completa sulla carta, con un aumento di potenza, coppia e una riduzione di peso. Il prezzo base della BMW R1300GS parte da 20.850 euro, ma può variare notevolmente in base agli accessori scelti.

0: Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: La Cina è davanti a noi. Ancora pochi chilometri sulle strade kazake prima di raggiungere il confine. Ci siamo. I tempi di attesa non sono lunghi in frontiera. Le targhe da apporre sopra quelle italiane sono già pronte. Giusto il tempo di montarle e in tutta fretta ci mettiamo in marcia. Anche se da diversi giorni abbiamo lasciato il continente europeo, solo ora ci sentiamo veramente in Asia. Scenderemo ancora verso sud-est per raggiungere la regione del Tibet e spingerci fino al villaggio di Dangche, dove porteremo a termine la nostra missione di solidarietà. Attraversato il confine tutto è cambiato. Strade, vegetazione, suoni, colori e 6 ore di fuso orario. Cominciamo a salire in quota. Le strade sono migliori di quelle del Kazakistan, ma restano poco agevoli e dobbiamo fare molta attenzione agli animali. Sembra che i cammelli da queste parti non usino attraversare sulle strisce pedonali. La notte arriva presto. Dormiamo nei pressi di un villaggio sulle rive del lago Salim-U e ci godiamo un paesaggio di rara bellezza. Ripartiamo di buon'ora. Le tappe si allungano. Abbiamo perso molto tempo in Kazakistan e dobbiamo recuperare chilometri. La nostra roadmap non prevede percorsi battuti dai turisti e suscitiamo molta curiosità tra la popolazione locale ad ogni sosta. La lingua non ci aiuta in nessun modo, ma a gesti riusciamo a farci capire.
0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: listening to the best radio station on the planet.
1: Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti, la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa, un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD.
2: And now. Ben ritrovati cari amici di Radio Energie, buona estate e buone vacanze a tutti da parte di Richard Schuh. Tra poco la Power Play, 20 minuti di musica senza alcune interruzioni. Il primo cantante ad aprire le danze è un inglese, Jenson Kay, nato appunto a Londra nel 1969, figlio di un cantante jazz. Nel 1986 incide un singolo hip hop e si propone come cantante breakdancer. Nel 92 fonda i Jamiroquai, formazione il cui funky bianco, ispirato a Jill Scott Aaron e Stevie Wonder, conquista il pubblico e ha conquistato sicuramente anche noi.

0: piace FM Italia? Vuoi segnalarci un brano in particolare da inserire nella nostra Heavy Rotation musicale? E allora, cosa aspetti? Invia un'email all'indirizzo fmitalia@email.it.
1: fmitalia@email.it.
0: Attenzione, FM Italia scritto per esteso. Indica il pezzo che vuoi inserire. Lo ascolterai su FM Italia. E buon ascolto.
2: Allora come stai? Io me la cavo bene. Sembra passato un attimo. Ora che siamo insieme.

0: piace fare niente, la convinzione di viverci per sempre. Quella voglia e il calore che ci unisce, tra una canzone e una giornata che finisce. Dimmi che
1: ci pensi mai,
0: io e te a dormire.
1: Ricordo ancora la città
0: e tutto era lì, e ci sentivamo unici. E adesso cosa?

0: E adesso cosa ci resta se tutto questo non basta?
1: Sanno parlare, ascoltare, camminare, correre, suonare, dipingere e riprodursi. Sono i robot, esseri artificiali che negli ultimi anni si sono evoluti fino a diventare più umani degli stessi umani. L'ultima novità del settore, come spesso accade, arriva ancora una volta dal Giappone, dove un'equipe di scienziati ha realizzato il primo androide dotato di una sorta di epidermide estremamente simile a quella umana. Per rendersi conto si tratta di un essere non biologico, fanno sapere gli addetti ai lavori, ci si deve soffermare a guardare il robot per diversi secondi, ancora si è lontani dal riuscire a realizzare un essere capace di ingannare l'occhio umano, ma i passi compiuti fino ad oggi sembrano promettere grandi ed imminenti risultati. Hiroshi Ishiguro, ricercatore dell'Università di Osaka e responsabile anche del progetto, ritiene che l'androide da lui realizzato, una donna robot ribattezzata Rempli Q1, sarà il primo di una grande serie. Voglio arrivare a costruire robot così simili all'uomo, ha detto lo scienziato, da riuscire a ingannare la nostra percezione anche per una decina di minuti. L'obiettivo, stando alle spiegazioni di Ishiguro, è quello di creare un sistema elettronico capace di mettere a proprio agio gli esseri umani, parlare con una macchina dotata di semplice display e tastiera. Non è una soluzione, ma Rempli Q1 non si limita a stupire chi la osserva soltanto per via del suo aspetto. L'androide, realizzato in soffice silicone, è dotato di 32 attuatori di movimento solo nella parte superiore del suo corpo. Questi, controllati da un meccanismo ad aria compressa, le consentono di muoversi quasi come un essere umano. Inoltre, spiega Ishiguro, il robot può anche interagire con le persone.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto For Peace.
0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
3: Moto News è con Marco Veronese.
4: Il viaggio in moto offre una straordinaria sensazione di libertà e avventura, richiedendo accessori di qualità per garantire comfort. In questa puntata di Moto News mi focalizzerò sull'interfono che in moto è essenziale, sia per comunicare in tutta sicurezza con l'eventuale passeggero, che poter parlare o ascoltare capomissione, come succede nel nostro caso, consentendo una chiara comunicazione tra i compagni di viaggio per una maggiore sicurezza e coordinazione. I dispositivi avanzati si connettono al GPS, permettendo al pilota di ascoltare le indicazioni vocali senza distrazioni. Questo accessorio trasforma l'esperienza di viaggio in moto da solitaria a condivisa, consentendo lo scambio di opinioni ed emozioni in tempo reale. I costi variano a seconda della marca. Il mio consiglio? Non prendete il più caro, ma neanche il meno caro, e preferite un kit che abbia un costo medio.
5: Sudamericano, ore, musica latina, ora, en Radio Moto For Peace, Sudamericano.
6: Es la hora de Sudamericano.
7: It's time for Sudamericano.
6: È tempo di Sudamericano.

0: alla missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Siu.
1: Bentrovati nel primo appuntamento speciale di Radio Moto for Peace dedicato allo svolgimento della missione umanitaria in Mongolia. A dare risalto a questo momento così importante ci hanno pensato anche gli amici della storica emittente triestina Tele 4. Nel loro telegiornale hanno ospitato una bellissima intervista doppia. Ai nostri microfoni sentirete il nostro Matteo Castriotta che ci svela i dettagli dell'incredibile e rimodulato itinerario lungo le storiche vie della seta, insieme a Maurizio Iannarelli, presidente della sezione di Trieste dell'AMPS, l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, che ha curato in modo straordinario tutta la logistica e l'accoglienza in Piazza Verdi, quindi un ringraziamento speciale a loro, e ai motociclisti di Centauro per il supporto fondamentale. E adesso ascoltiamoci l'intervista.
2: Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13.20. Quest'oggi siamo in compagnia, alla mia destra, di Maurizio Iannarelli, che è il presidente della sezione triestina dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Alla mia sinistra invece abbiamo Matteo Castriotta, che fa parte di Moto for Peace. Moto for Peace è un'organizzazione che dà vita quest'anno al progetto Asia 2026, del quale parleremo più approfonditamente. È un progetto, lo dico in termini più stringati possibile, che porterà tutta una serie di beni, diciamo così, è un progetto di beneficenza che andrà a favore di alcune scuole della Mongolia. Domani c'è la partenza da Trieste via nave per la Turchia, da cui poi dopo, diciamo così, la carovana di moto partirà alla volta di Ulaanbaatar. Io parto da Maurizio Iannarelli, che attraverso l'Associazione Nazionale Polizia di Stato ha assicurato, diciamo così, la parte logistica triestina dell'iniziativa.
3: Tanto grazie per l'invito, naturalmente confidiamo anche che domani la cittadinanza venga in piazza perlomeno per curiosità. Infatti è già partita da Roma questa carovana benefica, sono 12 bikers particolari, poi Matteo spiegherà bene di chi si tratta, e domani mattina saranno accolti appunto alla barriera dell'Isert e poi scortati sia dal gruppo motociclistico Centauro Marcello Forti, insito all'interno della sezione AMS, con l'aiuto dei mezzi e del personale dell'ASE, servizio di motosoccorso, oltre all'appoggio della Polizia Stradale di Trieste e della Polizia Locale, si arriverà appunto lungo la strada costiera in Piazza Verdi, dove tra le 10.45 verosimilmente fino alle 11.30 i mezzi saranno in esposizione, ci sarà anche un punto stampa alle ore 11 e autorità e cittadinanza appunto accoglieranno questa carovana benefica. Noi siamo molto orgogliosi che Moto for Peace abbia scelto in AMS il suo partner per quel che riguarda l'assistenza, ed è un evento molto molto importante.
2: Allora, che cos'è intanto Moto for Peace?
4: Moto for Peace è un'associazione di motociclisti appartenenti tutti quanti alle forze dell'ordine, per cui tra le nostre file ci sono poliziotti italiani, poliziotti anche di altri stati europei, possono essere spagnoli, belgi, francesi, e poi anche altre forze di polizia, carabinieri, guardia di finanza, eccetera, eccetera. È un'associazione che ormai, diciamo, nel nostro ambiente è molto conosciuta, perché ha più, diciamo, di 20 anni di esperienza sempre in viaggi, e sempre viaggi comunque collegati a delle particolarità. Cioè, noi cerchiamo, insomma, di attraversare luoghi a noi molto distanti per comunque dare un aiuto e cercare di capire anche come si vive da quelle parti lì.
2: Allora, approfitto subito per fare una domanda che avrei fatto dopo, però insomma il percorso che intraprenderete per arrivare in Mongolia è logicamente, diciamo, avrebbe dovuto attraversare, esatto, paesi che in questo, specialmente in questo momento, insomma, non garantiscono una certa sicurezza. Quindi è stato un pochettino, come dire, è brutto dire rimaneggiato, ma comunque riconsiderato.
4: Sì, riconsiderato. Infatti, diciamo che il progetto originale, quello che avevamo studiato lo scorso anno, diciamo intorno a ottobre, prevedeva il transito dall'Iran, per cui l'entrata in Turchia, poi direttamente in Iran, e lì avevamo già avuto accordi e appoggi, cioè, con le autorità locali per poter fare anche degli incontri con le istituzioni dell'Iran in Teheran. E dopodiché, poi, lasciato il territorio iraniano, saremmo dovuti entrare in Turkmenistan per poi raggiungere l'Uzbekistan e da lì poi Tashkent, il Kazakistan, e poi entrare in Russia e da lì poi scendere, diciamo, verso est ed entrare in Mongolia. Logicamente gli eventi che non sono per noi controllabili hanno fatto sì di farci cambiare itinerario e abbiamo dovuto scegliere gli itinerari, quelli un po' più, diciamo, tranquilli a livello di sicurezza per quanto riguarda una carovana di 12 motociclisti più altre due persone dell'assistenza in furgone. Per cui abbiamo studiato, diciamo, sulla base di un mio vecchio viaggio fatto 2 anni fa, abbiamo studiato l'itinerario che passa appunto dalla Turchia, attraversa la Georgia e si entra poi in Russia. In Russia facciamo tutta la Cecenia, giriamo intorno al Mar Caspio, per cui tocchiamo la cittadina di Astrakhan, e di lì poi entriamo in Kazakistan per poi raggiungere logicamente la frontiera ed entrare in Uzbekistan. Da lì avremo la fortuna di, cioè avranno i miei colleghi la fortuna, perché io quest'anno non parteciperò a questo giro, i miei colleghi avranno la fortuna di visitare delle cittadine molto belle, importanti a livello storico, perché in Uzbekistan c'è la cittadina di Kiva, Bukhara, Samarkanda, e fanno parte, diciamo, dell'itinerario della Via della Seta. E di lì poi, proseguendo il viaggio verso l'Uzbekistan, rientreremo nuovamente in Kazakistan per poi raggiungere nuovamente un pezzo della Russia che ci permetterà poi alla fine di entrare nel territorio della Mongolia. E nel territorio della Mongolia poi logicamente ci saranno ancora molti giorni da viaggiare fino a che riusciremo a raggiungere Ulaanbaatar nel periodo in cui in Mongolia si festeggia la festa nazionale, intorno, diciamo, al 10 di luglio.
2: Quindi il viaggio dura più di 40 giorni, sono 45, un mese e mezzo, dai.
4: Esatto, più di 40 giorni sicuro, cercando sempre di non avere troppe, diciamo, problemi che poi logicamente in questi viaggi si presentano sempre.
2: Siete riusciti, non l'abbiamo chiesto l'altro giorno durante la conferenza stampa, forse magari anche difficile calcolare, però più o meno i chilometri quanti dovrebbero essere?
4: Ma i chilometri, adesso che abbiamo la fortuna di attraversare direttamente il confine tra Kazakistan e Uzbekistan, che l'hanno riaperto appunto 2 settimane fa, ci permetterà di non superare gli 11.000 chilometri.
2: Ok, 11.000 chilometri, insomma, che non è poco per dire la verità.
4: Per i viaggiatori, diciamo, per noi, io 2 anni fa l'ho fatto 15.000 rotti. Per cui,
2: però insomma, comunque ricordiamo anche appunto che voi porterete una serie di una serie di beni, insomma, così, che andranno a beneficio di alcune scuole.
4: Esatto. Noi quest'anno abbiamo voluto collaborare con un'associazione molto importante, si chiama Asia. Questa associazione qui ormai è conosciuta, diciamo, nel mondo delle donazioni, ci ha dato la possibilità di raccogliere dei fondi che abbiamo raccolto noi in maniera personale come partecipanti, diciamo, al viaggio. E questi fondi siamo riusciti a recuperare verranno poi donate all'Associazione Asia, che ha già un progetto per valorizzare alcune scuole delle zone limitrofe di Ulaanbaatar. Per cui nella zona di Ulaanbaatar logicamente ci sono tante zone periferiche molto distanti dal centro e logicamente questi bambini non è che hanno un'assistenza particolare a livello scolastico. Noi nel nostro piccolo cercheremo di dare loro una mano con questo progetto e speriamo di poter essere stati in una piccola parte utili anche a loro.
2: Allora, nella conferenza stampa, perché il progetto, abbiamo fatto anche un servizio, è stato presentato credo l'altro giorno, no? Giovedì, se non mi sbaglio. Iannarelli, tu Maurizio avevi anche sottolineato come fondamentalmente anche per la città, no, è importante ospitare questi piccoli eventi, no? Insomma, perché segnalano qualche cosa.
3: Sì, infatti io prima di dimenticare vorrei ringraziare anche per l'aiuto avuto in questi giorni per organizzare questa tappa triestina, anche il segretario di Centauro, Lorenzo Tamaro, il responsabile operativo Alan Sardo. Permettimi, la settimana scorsa purtroppo un nostro socio e aderente anche a Centauro è deceduto e noi abbiamo voluto proprio ricordare a lui, a Marcello Forti, intitolare la sezione. Questa piccola premessa per dire che AMPS è vicina naturalmente alle persone meno fortunate, AMPS è vicina al sociale. Già da anni siamo impegnati in raccolte benefiche, ricordo il burlo, per non parlare della Caritas e quant'altro, quindi siamo attenti anche ai segnali non soltanto di sicurezza, che non siamo noi naturalmente a dover provvedere, ma sono le istituzioni, ci mancherebbe altro, ma anche a seguito di un decreto che è stato emanato dal ministro Piantedosi a inizio gennaio, l'AMS è praticamente l'interfaccia culturale e valoriale dell'amministrazione della Polizia di Stato. Quindi l'AMS porta avanti nelle scuole e anche dove si presenta, quindi nella società civile, anche i valori della Polizia di Stato, che magari non può entrare capillarmente. Quindi questo compito è delegato a quella che è considerata erroneamente l'associazione dei pensionati. AMPS non è associazione dei pensionati soltanto della Polizia di Stato, ma AMPS ha tanti soggetti simpatizzanti, persone vicine insomma ai valori di legalità e di solidarietà.
2: E immagino anche che l'impegno che sostenete per la presenza appunto di Moto for Peace è anche un riconoscimento, cioè si fidano, perché sennò non mi avrebbero
3: chiedere a loro, ma insomma.

0: c'è un comitato? Come
1: Guarda,
0: funziona
1: noi abbiamo il nostro presidente Leonardo Lepore, e lui diciamo che è con gli altri diciamo appartenenti alla Moto for Peace, riunendosi più volte durante l'anno, si fanno delle riunioni e si decide poi di mettere giù un progetto. Ognuno di noi logicamente propone qualcosa e poi si prendono tutti i progetti, si cerca di valutare qual è quello diciamo che potrebbe servire di più, sia diciamo per il viaggio, ma anche e soprattutto per un aiuto pratico ai alle persone,
0: cioè,
1: esatto, certo, dei luoghi in cui andiamo a attraversare.
0: E immagino che starete già pensando a quello del prossimo anno, perché ormai succede sempre così.
1: Sì, esatto, il prossimo anno diciamo che sarebbe diciamo un'altra direzione, andiamo verso ovest e andiamo verso l'Africa. Non ci spingeremo molto giù, però siamo già, diciamo, il nostro presidente ci ha anticipato qualche chicca.
0: Perché ormai è sempre così, quando nemmeno finisce un progetto che già si pensa giustamente a quello dell'anno successivo. Non ho chiesto, così anche ci abbiamo verso la conclusione, la partenza viene domani pomeriggio.
2: La partenza e l'imbarco è nel pomeriggio, infatti sì, dopo un breve momento conviviale post incontro in Piazza Verdi, la comitiva, la carovana raggiungerà appunto lo scalo marittimo e lì ci sono le varie preparazioni di imbarco.
0: Tra l'altro sono 12 i motociclisti, 2 di essi sono spagnoli.
1: Sì, 2 di loro sono spagnoli, infatti loro sono partiti da un paesino vicino a Barcellona qualche giorno fa e hanno poi raggiunto la nostra sede centrale che è presso il primo reparto mobile della Polizia di Stato di Roma. Hanno raggiunto la nostra sede e da lì poi si sono fermati qualche giorno e sono poi ripartiti ieri, hanno raggiunto poi Riese, che è una località in Veneto, e da lì poi raggiungeranno poi Trieste domani e li aspettiamo.
0: E poi dopo, e chiudiamo, in Turchia invece vi attende anche un ulteriore componente.
1: Sì, abbiamo un nostro vecchio iscritto, Mehmet, che lui anche lui appartenente alla Polizia di Stato della Turchia, è un punto fondamentale per noi, esperto, conoscitore diciamo di quelle zone lì, per cui un punto fondamentale in questo viaggio, importantissimo, che logicamente darà la possibilità ai miei compagni di essere ospitati presso alcune strutture che darà a disposizione le forze di polizia turche e poi di lì inizieranno poi il viaggio diciamo interno, Cappadocia e poi direzione Georgia.
0: Allora io ringrazio Matteo Castriotta di Moto for Peace e Maurizio Iannarelli, presidente della sezione triestina dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Buon lavoro,
1: buon viaggio,
0: buon viaggio. Ecco, sì, buon tutto.
3: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunica

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto,

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito economia e lavoro, ad esempio, l'economia globale diventerà sempre più digitale con criptovalute, blockchain e fintech che modificheranno profondamente il modo in cui vengono gestiti i soldi e i contratti. Il lavoro a distanza e i modelli ibridi potrebbero diventare la norma in molti settori grazie all'aumento della connettività e degli strumenti digitali. Nuove economie, i settori legati alla sostenibilità, all'energia pulita e all'intelligenza artificiale avranno una crescita esplosiva. Le piattaforme di condivisione come l'economia circolare offriranno modelli alternativi di consumo e produzione.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Piece.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Piece.

0: Ciao, sono Serena, anche io da Roma ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Camminando per strade deserte nel centro di Roma.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance.
3: La casa compariva sempre alla fine di una strada sterrata, oltre i campi secchi e le colline basse, illuminate da una luce color miele. Da lontano sembrava immobile, quasi abbandonata, ma avvicinandosi si sentiva qualcosa vibrare sotto le finestre aperte. Corde pizzicate, passi irregolari sul pavimento di legno, armonie che cercavano di stare unite senza riuscirci del tutto. Dentro quella casa vivevano quattro uomini diversi come le stagioni. Uno portava il vento inquieto delle notti insonni, uno aveva il tono caldo delle mattine lente, uno custodiva malinconie silenziose come lettere mai spedite, e l'ultimo arrivava e spariva come un temporale estivo. Nessuno di loro sembrava disposto a rinunciare a se stesso, eppure ogni volta che le voci si incontravano succedeva qualcosa di impossibile. Il disordine diventava equilibrio. Questo sembrava quasi un déjà vu, e infatti ci sono album che fotografano un momento, poi ci sono dei dischi che sembrano trattenere un'intera tensione umana dentro il suono. Ecco, déjà vu appunto, questo, il punto d'incontro fragile tra quattro personalità enormi, diverse, spesso inconciliabili, che riescono però a trovare una forma comune attraverso la musica. Fin dalle prime note si percepisce un equilibrio instabile, le armonie vocali di Crosby, Stills e Nash, e poi quelle di Neil Young, sono precise ma mai fredde, sembrano vive, quasi in movimento continuo.

ogni voce mantiene il proprio carattere e proprio per questo l'incastro funziona. Non cercano l'uniformità, cercano convivenza. Brani come Carry On o Teach Your Children

emerge anche il contributo appunto di Neil Young, che si è aggiunto da poco nel gruppo e che porta dentro una dimensione più ruvida, malinconica e introspettiva. Dal punto di vista sonoro, l'album vive soprattutto sulle chitarre acustiche, ma non rinuncia a interventi elettrici essenziali, mai decorativi. Quando arrivano, servono a rompere l'equilibrio, a creare tensione. La produzione è pulita, ma profondamente umana. Lascia spazio all'aria tra gli strumenti, valorizza le imperfezioni, non soffoca mai le dinamiche naturali delle esecuzioni. Quindi la forza di Déjà Vu fu trasformare le differenze interne di identità musicali, perché mentre il gruppo raggiunge uno dei suoi vertici creativi, al suo interno iniziano già ad emergere fratture personali ed artistiche. Quel senso di instabilità attraversa tutto il disco e gli impedisce di diventare retorico o celebrativo. Ascoltare oggi Déjà Vu non appare soltanto come un classico folk rock, suona ancora come un documento emotivo, sincero, capace di raccontare un'epoca senza idealizzarla. Un album che parla di libertà, identità e disillusione con naturalezza rara, e che continua a ricordare quanto possa essere potente una musica costruita da persone profondamente diverse, ma disposte, almeno per un momento, a cercare lo stesso suono.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

In Italia puoi essere multato da remoto nei seguenti casi: non dare precedenza ai pedoni e ciclisti, parcheggiare negli spazi riservati a mezzi pubblici, polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, veicoli elettrici e carico e scarico. International Music by Radio Motive.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Greetings, ladies and gentlemen. We are
2: Club 99
1: from Italy, and you're

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I Nuovi Talenti su Radio Moto Fortis. I Nuovi Talenti su Radio Moto Fortis.
4: Moto for Peace, Mongolia 2026.
0: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
5: Come avrete sicuramente sperimentato anche voi qualche volta, la sabbia cade nelle nostre città. È la sabbia del Sahara che giunge da centinaia di chilometri di distanza. La polvere sahariana si innalza nel corso di tempeste che la portano in alto, per poi scaricarla sull'Europa, in vaste aree dell'Europa meridionale. Il problema non è soltanto una questione di pulizia, ma può causare anche disturbi respiratori. In più ci sono gli eventuali problemi causati alle centrali solari, cioè i nuovi impianti per trattare energia rinnovabile pulita. Qui in una centrale solare di Tolone, nel sud della Francia, la grande insolazione viene trasformata in energia elettrica. Il progetto europeo MAC avverte i manager delle centrali con quanta frequenza potranno verificarsi ricadute di sabbia e in futuro dovrebbe poter fornire previsioni a 5 giorni sull'impatto che la sabbia avrà sulla centrale. Per esempio, se è prevista una tempesta di sabbia, le complesse operazioni per avviare la centrale vengono cancellate. Peraltro, la cronologia dell'insolazione in una data area è cruciale per decidere l'ubicazione delle future centrali solari. Quel che vediamo sugli specchi è la polvere. La polvere del deserto è un elemento deleterio per il nostro impianto perché diminuisce la portata dell'insolazione entrante che viene a impattare col nostro sistema. Sapendo con qualche giorno d'anticipo dell'arrivo di una tempesta, possiamo stoccare l'eccedenza di energia al fine di poter continuare a girare a regime anche nei giorni di tempesta. Lo stoccaggio avviene grazie all'acqua pressurizzata, e cioè grazie a dei grandi bidoni che raccolgono acqua ad alta pressione e ad alta temperatura. Quando si vuole recuperare l'energia, si adopera il vapore di questi palloni per generare elettricità.
6: On va utiliser la vapeur présente dans ces ballons pour alimenter les systèmes de production d'électricité.
5: Come si possono prevedere le bizze della polvere del deserto? Qui presso l'Università di Sofia Antipolis, Nizza, i ricercatori di Transvalor, azienda specializzata nell'energia solare, misurano la quantità di irraggiamento che raggiunge il suolo. In questa stanza grandi schermi seguono i movimenti del deserto controllati dai satelliti. Poi, adoperando modelli matematici ed algoritmi forniti dalla rete del progetto MAC, si predicono i movimenti della sabbia del deserto.

0: rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption. One, two, three.
3: Isabella.

0: Ciao Carose, sogno Calogero Concerto e chiamo dalla Sicilia Calascibetta. Ho scoperto Radio Moto for Peace, la radio che mi dà tanta compagnia e tanta felicità. Ciao.
1: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere. Contatti senza frontiere.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Link to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
2: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
3: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
4: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. In Bielorussia, ad esempio, tutto è meno regolamentato. Non ci sono né parchimetri né posti riservati ai disabili.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Londra, 1960. Oxbridge Road, una strada come tante, vetrine, autobus rossi che passano lenti, ragazzi con le custodie degli strumenti sotto il braccio. Un uomo esce dal suo negozio e appende un'insegna nuova, Jim Marshall and Son. Jim Marshall non è solo un commerciante, è stato un batterista, un insegnante di musica, ma soprattutto è un visionario. Nel suo negozio vende, sì, batterie, e mentre vende, ascolta, ma ascolta davvero. Ogni giorno entrano ragazzi diversi, giovani irrequieti, rumorosi. Hanno una cosa in comune, si lamentano. Dicono, non basta, vogliamo di più, più potenza, più volume, più cattiveria. Tra quei ragazzacci ci sono nomi che ancora non lo sanno, ma faranno la storia della musica. Pete Townshend, Ritchie Blackmore, Ron Wood. Sono musicisti inglesi che suonano rock, ma con amplificatori americani. Fender soprattutto. Buoni ampli, certamente. Puliti, ma troppo educati. Troppo. Jim quindi capisce una cosa fondamentale. Il problema non sono i musicisti. Il problema è il suono. E allora prende una decisione folle per l'epoca. Basta importare amplificatori americani, è ora di costruirne uno inglese. Uno che parli la lingua di quei ragazzi. Jim non è un ingegnere elettronico, ma sa di cosa ha bisogno. Chiama quindi due giovani tecnici, Ken Brand e Dudley Craven. I due si metteranno subito a studiare, partendo da un amplificatore americano molto diffuso in quel tempo, il Fender Bassman. Lo smontano, lo analizzano e poi iniziano a cambiarlo. Valvole diverse, componenti inglesi, circuiti spinti oltre il limite. Il risultato non è più pulito, non è più controllato, è solo sporco, aggressivo, è potente, è britannico. Nasce così il JTM 45. Quando Pete Townshend lo accende per la prima volta, succederà qualcosa di veramente strano.

le pareti cominceranno a tremare, l'aria vibra. Non è solo un amplificatore, è una dichiarazione. È il suono del nuovo rock inglese, il suono di una generazione che non vuole più chiedere permesso. È il suono di chi salirà sui palchi, che farà tremare i club, che riempirà gli stadi. È il suono Marshall. Da quella piccola bottega di Londra nel 1960 non nascerà soltanto un amplificatore, nascerà un'icona, nascerà un muro di suono, nascerà una leggenda. E tutto iniziato da un uomo che ha saputo ascoltare.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: La CRF 1100L Africa Twin è disponibile in due allestimenti: la versione standard con sospensioni meccaniche e la versione ES con sospensioni elettroniche Showa Era. Entrambe le versioni sono equipaggiate con ruote da 21 pollici all'anteriore e 18 al posteriore, ma ora le ruote sono a raggi, tangenziali e tubeless. Il motore è un bicilindrico parallelo Unicam da 1084 cm3 che eroga 102 cavalli a 7500 giri e una coppia di 112 Nm a 5500 giri. Questa rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Questo rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Gli aggiornamenti all'aspirazione includono i condotti più larghi e cornetti di aspirazione più lunghi. Il silenziatore di scarico è stato migliorato per adattarsi ai cambiamenti nell'aspirazione. La versione ES è equipaggiata con sospensioni elettroniche Showa Era che consentono di regolare il precarico nel monoammortizzatore anche in movimento. Questo migliora l'adattabilità della moto alle diverse condizioni di guida. La carenatura, il cupolino e i fianchetti posteriori sono stati ridisegnati per offrire maggiore protezione e un aspetto più moderno. Il parabrezza è regolabile su 5 posizioni. La moto è dotata di una piattaforma inerziale IMU a 6 assi che supporta diverse funzioni di assistenza alla guida, tra cui il controllo di trazione HSTC, il controllo dell'impennata e l'ABS cornering. Ci sono anche 4 riding mode preimpostati e 2 personalizzabili. La strumentazione è un display TFT touch a colori da 6,5 pollici con funzionalità come Apple CarPlay, Android Auto e connettività Bluetooth. In sintesi, la nuova Africa Twin 2024 offre una serie di miglioramenti significativi in termini di prestazioni, tecnologia ed equipaggiamento, rendendola una scelta interessante per gli amanti delle moto adventure. La gamma estesa offre opzioni per una varietà di piloti, dal fuoristrada all'uso su strada.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Finlandia, non ci sono prescrizioni particolari per le protezioni oltre al casco, che addirittura diventa obbligatorio solo sui motocicli e ciclomotori oltre 50 cm cubici.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2009.
2: Quaderno de bitácora de 2009. 2009 Logbook.
3: La grande moschea è realizzata in stile sudanese, con imponenti travi in legno che spuntano ovunque, a sostegno della struttura completamente in fango. Ci leviamo le scarpe per entrare a visitarla e scopriamo che non ha il solito salone, ma ha diversi corridoi. La luce all'interno filtra da appositi fori lasciati nella struttura di fango. La moschea è stata costruita nel XIX secolo e non dimostra affatto la sua età. L'esterno viene ristrutturato ogni anno per tamponare i danni provocati dalle piogge. Il luogo è di grande fascino e vale sicuramente la pena di visitarlo. Alle spalle della moschea troviamo la vecchia Bobo Giulasso, dove ancora abitano famiglie locali. Alcuni realizzano manifatture artigianali e altri hanno trasformato le case in piccole attività commerciali. Malgrado questo, la povertà è una costante. Qui si vive ancora con poco, si cucina come una volta. Scarichi e fogne sono a cielo aperto. I panni si lavano nello stesso rigagnolo d'acqua dove arrivano gli scarichi. Le galline razzolano in libertà dentro e fuori dalle case e i bambini, futuro del paese, giocano inconsapevoli del loro domani. Un'altra esperienza segna così il nostro viaggio. Un'altra testimonianza da mostrare al nostro Occidente, che troppo spesso chiude gli occhi.
4: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
5: Music in the mix with your favorite DJ.

Stellantis, auto elettriche imposte brutalmente dall'alto, effetti negativi sull'ambiente. Carlo Tavares, il CEO di Stellantis, uno dei più grandi gruppi automobilistici al mondo, ha espresso preoccupazioni sulla transizione verso l'auto elettrica. Ha dichiarato che questa transizione imposta dall'alto potrebbe avere conseguenze negative per l'ambiente, l'industria automobilistica e la società. Tavares ha definito il cambiamento completamente deciso dall'alto come un'imposizione brutale. Ha anche avvertito che l'accessibilità delle auto elettriche potrebbe escludere la classe media dalla possibilità di possedere un'auto di proprietà. Queste preoccupazioni vengono espresse in un contesto in cui diversi grandi gruppi automobilistici mondiali stanno sollevando critiche sulla spinta politica verso i veicoli elettrici.

0: primo giugno 2026 per questo speciale Mongolia. Al momento lasciamo spazio ai media per aggiornarvi sullo svolgimento della missione in atto ed in questo caso spazio alla RAI regionale del Friuli Venezia Giulia. Ascoltiamo.
1: In sella con 12 moto e un furgone in viaggio verso la solidarietà internazionale verso l'Asia. Trieste tra le tappe protagoniste della missione Mongolia 2026, un progetto umanitario che unisce Italia, Turchia e Mongolia.
2: Siamo partiti da Roma, abbiamo fatto la nostra prima tappa a Riese Pio X, dove siamo ospiti del comune, in attesa di imbarcare i nostri mezzi che da Trieste arriveranno in Turchia per aiutare delle scuole, 6 scuole che sono ubicate nella provincia di Ulaanbaatar.
1: I 12 motociclisti appartengono a varie forze di polizia e a Motor for Peace ITS, l'associazione del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e di altre polizie europee.
3: Qual è il messaggio che da Trieste porterete in Mongolia?
4: Ma sicuramente quello della solidarietà, dell'inclusività, di non lasciare indietro nessuno, a prescindere da colori di pelle, orientamenti vari, eccetera, ma soprattutto guardare anche che qualcuno sta peggio di noi.
1: Le moto si imbarcheranno a Trieste, arriveranno in Turchia e poi destinazione 6 scuole, 3 del distretto di Songino Kairkan ed altre 3 del distretto di Bain Zurk in Mongolia.
2: Questo denaro servirà sia per l'alimentazione di questi ragazzi e anche per avere un supporto scolastico più efficiente.
5: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Shu.
0: Radio Moto for Peace presenta
6: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Psst. Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
18: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
17: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
18: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
17: Grazie.
0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
19: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
2: Le istituzioni occidentali pongono grande enfasi sulle politiche green, a tal punto che sembrano a volte eccessive, ma esistono contraddizioni sorprendenti. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale quale sia l'impatto ambientale di una guerra moderna e purtroppo gli esempi attuali non mancano. Ecco che cosa abbiamo scoperto. Le guerre moderne hanno un impatto ambientale estremamente significativo, generando inquinamento su diversi fronti, tra cui emissioni di gas a serra, distruzione degli ecosistemi, contaminazione del suolo e delle acque e la produzione di rifiuti tossici e pericolosi. Le guerre contribuiscono enormemente alle emissioni di CO2 e di altri gas serra. Queste emissioni derivano principalmente da veicoli militari, carri armati, aerei da combattimento, elicotteri, navi, che consumano grandi quantità di carburante fossili. Ad esempio, un carro armato moderno come l'M1 Abrams può consumare fino a 3,5 litri di carburante per chilometro. Poi ci sono le operazioni logistiche su larga scala, che coinvolgono il trasporto di truppe, armi e materiali attraverso lunghe distanze, spesso con aerei e navi altamente inquinanti. Fabbricazioni d'armamenti, che richiede molta energia e risorse, generando emissioni considerevoli già nelle fasi di produzione e di trasporto. E poi ancora, distruzione delle infrastrutture, come edifici e centrali elettriche, che non solo emettono CO2 nel momento della distruzione, ma anche a lungo termine attraverso la ricostruzione necessaria. Secondo uno studio del 2019, le forze armate degli Stati Uniti da sole emettono più gas serra di paesi come la Svezia o il Portogallo, emettendo annualmente circa 59 milioni di tonnellate di CO2. Da non dimenticare inoltre la distruzione degli ecosistemi, la deforestazione, la perdita di biodiversità, la contaminazione dei suoli, residui di armi e munizioni, sversamenti di carburante e sostanze chimiche, uso di uranio impoverito, rifiuti e la guerra tossici. Provoca spesso migrazioni di massa e i campi profughi, che ospitano migliaia o milioni di persone, possono causare un forte stress ambientale. La gestione dei rifiuti, l'acqua e l'energia per queste popolazioni è difficile da organizzare in modo ecologico, causando ulteriori danni agli ecosistemi locali. I conflitti armati hanno conseguenze ambientali che si prolungano per decenni. In alcuni casi le zone di guerra rimangono contaminate per decenni, come è successo con le mine anti-uomo in Cambogia e con le armi chimiche utilizzate durante la Prima Guerra Mondiale. In conclusione, le guerre moderne causano un'enorme quantità di inquinamento e di danni ambientali, che con effetti diretti e indiretti che si estendono ben oltre la durata del conflitto. Non solo contribuiscono massicciamente al cambiamento climatico attraverso le emissioni di gas a serra, ma lasciano anche cicatrici permanenti sugli ecosistemi e sulle popolazioni colpite. Risolvere questi problemi richiede un impegno globale, sia nella prevenzione dei conflitti che nella riparazione dei danni ambientali causati dalle guerre.
3: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
4: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Ciao, sono Luisa da Milano e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Ciao!
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Non è vero che non si vive senza una moto. È vero invece che senza una moto non si può dire di aver vissuto appieno.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

Buongiorno, Angela qui. Saluto gli ascoltatori di Radio Motor for Peace. Mando i saluti dalla Polonia. Pozdrawiam!

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Non c'è nessuna emergenza climatica. Un gruppo internazionale di oltre 1500 scienziati e professionisti della Global Climate Intelligence Group ha pubblicato una dichiarazione che sfida la narrativa dell'emergenza climatica. Ecco i punti salienti. Il clima è sempre cambiato naturalmente. La Terra ha vissuto cicli di riscaldamento e raffreddamento ben prima dell'era industriale. Esempio, la piccola era glaciale terminata nel 1850. Il riscaldamento attuale è più lento di quanto previsto dai modelli dell'IPCC, dimostrando che la scienza climatica è ancora incerta. I modelli climatici sono sempre inaffidabili. Sovrastimiamo l'impatto della CO2 e ignoriamo i benefici dell'aumento di anidride carbonica. La CO2 invece è essenziale per la vita. Non è un inquinante, ma il fondamento della fotosintesi e della crescita delle piante. Livelli più alti di CO2 hanno reso la terra più verde e migliorato i raccolti agricoli. Nessun aumento reale di disastri naturali. Non ci sono prove che uragani, alluvioni o siccità siano diventati più frequenti o intensi a causa del riscaldamento globale. Le politiche di riduzione della CO2 invece sono costose e dannose. Serve una politica climatica razionale. Nessuna emergenza giustifica il panico o misure drastiche come il net zero CO2 entro il 2050. L'obiettivo dovrebbe essere energia accessibile e prosperità, non allarmismo ingiustificato. In conclusione, gli scienziati della Clintel chiedono un approccio scientificamente equilibrato al clima, rifiutando l'allarmismo e sostenendo politiche energetiche pragmatiche. La loro missione è consigliare governi e aziende basandosi sui dati reali, non su modelli catastrofisti. Messaggio chiave: non c'è crisi climatica, servono più scienza e meno ideologia.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
2: Hai scelto chi volevi diventare.
3: A, B, C.
2: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia. Associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
4: L'unica classifica che si fa in due
0: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene. Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

Ci ha lasciato a 78 anni Joe Ely, figura storica e innovativa sulla scena country americana, noto per aver allargato i confini del genere unendo country, rock e spirito punk. Ely si è spento il 15 dicembre 2025 nella sua casa di Taos, in New Mexico, a causa di una complicazione legata a una malattia neurodegenerativa e a una polmonite. Nato il 9 febbraio del 1947 ad Amarillo, in Texas, ed esploso artisticamente nella fertile scena musicale di Lubbock prima e di Austin poi, Ely è stato uno dei protagonisti del progressive country degli anni 70 e 80. Un movimento che ha trasformato il country tradizionale, portandolo su terreni artistici nuovi, contaminati dal rock, dal folk e dall'attitudine punk. Negli anni 70, insieme a Jimmy Del Gilmore e Butch Hancock, fondò il gruppo The Flatlanders, formazione seminale per la scena roots americana. Da solista, Ely ha poi ampliato ulteriormente i confini sonori del genere, riuscendo a conquistare pubblico e critica con album e performance cariche di energia e di originalità. La sua carriera è stata segnata da momenti straordinari, come quando fece l'apertura dei concerti per i Clash durante il tour The London Calling e collaborazioni con artisti di rilievo, tra i quali Bruce Springsteen. La sua musica autentica e trasversale lo ha portato ad essere apprezzato non solo nel mondo del country, ma anche in quello del rock.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Viaggiare con le mani congelate non è sicuramente piacevole e soprattutto può diventare anche pericoloso per una questione di sicurezza, poiché l'azione delle dita è ritardata o in casi estremi impossibile. La soluzione a questo problema sono

0: guanti termici, che rappresentano una soluzione altamente efficace per proteggere le mani dal freddo durante i viaggi invernali, dove le mani e il viso sono particolarmente esposte alle basse temperature. A tal proposito vi ricordo che se viaggiate in moto alla velocità di 50 km orari e con una temperatura esterna di più 6, percepirete una temperatura di meno 7 gradi. E quando invece viaggerete sempre alla stessa velocità, ma con una temperatura esterna di più 2 gradi, ne percepirete meno 13.
1: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Radio Moto for Peace. Your station.

In Italia, se guidi con un tasso alcolemico di oltre 1,5 grammi litro, pagherai una sanzione compresa tra 1.500 e 6.000 euro e sarai arrestato con detenzione che andrà da 6 mesi ad un anno. E a partire da 0,8 grammi in su, scatta anche l'obbligo di guidare con il sistema AlcoLock.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
2: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitácora 2016.
3: Voce al nostro Riccardo Prati, altro grande esperto di viaggi attraverso il mondo. Vediamo di che cosa si occuperà in questo prossimo viaggio avventura di Moto for Peace. A te il microfono, Riccardo.
4: Ciao Richard e ciao agli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Sono Riccardo Prati, sono di Forlì, dalla bella Romagna, come credo che si senta dall'accento. Sono un neofita di Moto for Peace, sono la prima esperienza. Ho conosciuto questa onlus casualmente, navigando per internet mentre stavo organizzando un viaggio in moto con un amico in America Latina. Mi sono però subito innamorato, perché rappresenta il connubio di cose che sono molto importanti nella mia vita, che sono i viaggi, che sono la moto e soprattutto la beneficenza. Sono sempre stato nel mondo dei viaggi, collaborando con l'agenzia di viaggi. Al momento faccio il tour leader per viaggi e avventure in giro per il mondo. In moto ho fatto diversi viaggi, sono tornato dall'India con una vecchia Enfield Bullet 350, poi sono stato in Sierra Leone per donare la moto con la quale sono arrivato. E la beneficenza è un aspetto molto importante della mia vita. Ho fatto un master in diritti umani e azione umanitaria e avevo deciso di abbandonare tutto per trasferirmi in Sierra Leone per aiutare i bambini soldato. Poi però mi sono ammalato, ho avuto la malaria, ho avuto problemi familiari ed è un progetto che per il momento è stato rimandato. In questo viaggio curerò parzialmente le escursioni, quindi darò una mano per organizzare le giornate, le poche ore libere che avremo durante tutto il viaggio. Credo che sia un viaggio molto duro dal punto di vista fisico e psicologico. Mi sono allenato e credo che farò del mio meglio. Ciao e a presto.
0: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix,

0: Closed Space, l'inchiesta di Al Jazeera smaschera la censura di Facebook. Un programma di Al Jazeera ha rivelato il legame tra il governo israeliano e le politiche di censura di Meta, riguardo all'occupazione della Palestina e ai crimini contro il popolo palestinese. Dopo la messa in onda di questo programma, Facebook ha rimosso l'account personale del presentatore, il giornalista palestinese Tamer Al-Misal. Il programma ha evidenziato come Facebook abbia creato due account separati per notizie su Israele e Palestina, uno in arabo e uno in ebraico, e come abbia trattato i contenuti in modo diverso. Facebook avrebbe rimosso rapidamente contenuti sulla Palestina, ma non sulla versione ebraica. L'influenza israeliana su Meta è stata descritta come un esercito di reporter che segnala contenuti da rimuovere. Israele chiede ufficialmente a Meta di censurare contenuti considerati antisemiti e odiosi, incluso il materiale riguardante palestinesi uccisi. Inoltre, Israele influisce sulle regole degli algoritmi di Facebook, determinando quali contenuti vengono visualizzati dagli utenti e diventano virali. Alcuni dipendenti di Meta hanno la cittadinanza israeliana, compresi individui con legami precedenti con l'esercito e il governo israeliani. Questa influenza israeliana si estende anche ad altre grandi aziende tecnologiche, con ex agenti dell'UNIT 8200, un'organizzazione di spionaggio israeliana, che occupano posizioni di influenza in aziende come Google, Microsoft e Amazon.
1: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier, brighter smile. With convenient locations, flexible hours, including evenings and Saturdays, and a team that truly cares, Comfort Dental makes dental care easy and affordable. No gimmicks, no stress, just quality care when you need it. Get comfortable with Comfort Dental. Call or visit ComfortDental.com today.

0: Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi raid motociclistici. Argomento accessori utili. Il campo è molto vasto, ma nella scelta dovrà essere presa in considerazione tutto quanto serve per la sicurezza del mezzo e soprattutto per chi ci sta sopra. Allora, di primaria importanza sarà l'installazione di un robusto paramotore e altrettanto utili paracarena che evitano, in caso di cadute o semplici scivolate, di causare seri danni alle relative strutture. Strumento ormai indispensabile, GPS, è assolutamente utile per la navigazione e segnalazioni importanti relative ai rifornimenti, eccetera. Per il trasporto degli effetti personali e attrezzatura varia, i bauletti laterali in alluminio sono il miglior sistema per stipare ogni cosa. Meglio ancora se completati con le borse interne estraibili senza lo smontaggio dei bauletti stessi. Vi sono poi in commercio vari tipi di borse da installare sul serbatoio o nei fianchi dello stesso, in cui si possono stipare ogni cosa utile al viaggio, da evitare per percorsi duri o sabbiosi e se non obbligati per altri motivi sono invece i top case, in quanto nella posizione in cui sono montati subiscono gravose sollecitazioni con possibilità di rotture, attacchi e altro.
0: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento e le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team, partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando. E adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.

0: Ben ritrovati, questa è la World Parade, io sono Richard Shee, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra, con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia, e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al 7° posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.
2: He said, tell me your vision, all of your heavens are sin.

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera, con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore, dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Vulcan.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Gojim,

0: Greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak.
2: The best hit in Turkey.

è in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador,

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014.
3: 2014 Logbook.
4: Ben ritrovati nel nostro speciale diario di bordo con Richard, che vi racconta questo viaggio meraviglioso di Moto for Peace. Nello scorso appuntamento vi dicevo che non avevamo la scorta e l'assistenza della polizia russa. Beh, oggi facciamo marcia indietro. In realtà abbiamo usufruito e per centinaia di chilometri della scorta della polizia russa, che ci ha aperto la strada facilitandoci non poco il transito, soprattutto in mezzo ai camion. E poi, grazie anche all'Interpol, abbiamo trovato delle ottime sistemazioni logistiche. Dopo Mosca, contraddistinta da ben 3 anelli e circa 1 ora e mezza di traffico e file, abbiamo lasciato la capitale che abbiamo lasciato per penetrare sempre di più nella Russia, caratterizzata spesso da villaggi e casette colorate che costeggiano la famosa M5. Il sentimento e la sensazione è quella di ritrovarsi catapultati in un paese del terzo mondo. Per ritrovare la modernità bisogna sempre attendere di entrare nelle grandi città come Penza o Samara. Appena giunti a Samara, e stranamente nel pomeriggio e non in serata o in notturna come di consueto, tutti si sono dati da fare con i propri mezzi. Richard per sostituire le gomme tassellare, quindi leggermente di più la propria crosstourer, Celestino e Jose per montare correttamente il kit borse MyTech sulla Transalp, Marco e Dino per sostituire l'olio ed il filtro al GS1002 Adventure. Insomma, non c'è tempo per rilassarsi, a parte chi crolla la sera per la stanchezza come Mehmet, e alle volte Olga, che intanto è diventata una bravissima motociclista. Ma a proposito di motocicliste donne, ascoltiamo la spagnola Veronica Marcos e a seguire Vittorio, che ci parlerà dei russi.
5: Un'altra delle voci femminili del team di Moto for Peace, che quest'anno conta un sacco di donne, vero Veronica?
6: Veramente, quest'anno è una novità fra tanti anni del viaggio, sì sì.
5: Però nessuna è esperta quanto te, perché tu fai parte di Moto for Peace da quanti anni?
6: Fra il 2008.
5: Dal 2008, quindi sono tanti viaggi che tu hai fatto con il team, sei l'esperta donna della situazione. Veronica Marcos della Polizia Spagnola, allora cosa ci racconti? Come la stai vivendo questa nuova esperienza?
6: Quest'anno per me è ancora più felice, più divertente, più... perché un giorno guido il van, un altro giorno faccio metà con la moto, un giorno faccio tutto un giorno con la moto, dipende del tempo, della strada, se è città, se è un villaggio.
5: E ci sono molte variazioni.
6: Sì, faccio il caffè o faccio la scena o lo fa un altro. Quest'anno abbiamo un gruppo, penso che è troppo bravo, perché ognuno non bisogna che gli dica che deve fare, ha uno sempre qualche cosa a fare. Quest'anno bravo, per me è divertente.
5: Perfetto, allora buona continuazione, speriamo che ti possa divertire fino alla fine.
6: Grazie mille.
5: Vittorio, oltre a guidare questo furgone, vedo che parli ormai il russo correttamente.
7: Ho capito il trucco, praticamente tu entri e gli dici full benzina, full diesel, loro fanno, capisci il cazzo, gli dai 10.000 rubli in mano, fai e aprono le pompe.
5: Quindi il signor soldo è la lingua padrona del mondo, anche qui.
7: Sì, anche se non ci spiacci con niente di lingue, mi capiscono al volo.
5: Senti, raccontaci un po' l'emozione che provi quando stai dietro una pattuglia della polizia che ti fa strada così, che ti ferma l'intero traffico, com'è?
7: Ma più che un'emozione direi che a volte esagerano, no? Perché a volte quando non c'è lo spazio e vedi che obbligano magari un autotreno a uscire quasi di strada ti spiace un po', perché in fondo però aprono la strada, ecco, quando arrivi un po' i semafori e così, che poi ripeto è un filino esagerato, però alla fine ti danno una mano. Nelle città, quando abbiamo avuto la strada libera in mezzo al traffico pesante, è servito molto, ecco, sinceramente.
5: Perfetto. Bene, buona continuazione.
7: Grazie.
8: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
9: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
10: Ciao, sono Laura da Bolzano, anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
11: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.

è pronta a partire verso nuove avventure la nuova MV Agusta Enduro Veloce 2026, una moto che unisce eleganza italiana e spirito d'esplorazione, un mezzo che si presenta come ideale per le missioni di moto for peace. La nuova Enduro Veloce si distingue per un motore tre cilindri da 931 cm3, interamente sviluppato da MV Agusta, capace di erogare 124 cavalli di potenza e una coppia di 102 Nm. Con l'85% disponibile già ai bassi regime, potenza e fluidità perfette per affrontare lunghi viaggi e terreni difficili. Completamente rinnovata anche la ciclistica, con sospensioni regolabili Sax a lunga escursione e un impianto frenante Brembo Style EMA di derivazione sportiva. Due le nuove livree disponibili, una sportiva in nero e grigio antracite e una più elegante in bianco perlato e blu nordico. L'equipaggiamento è pensato per la vera avventura, valigie laterali paramotore, cavalletto centrale e pneumatici Bridgestone AT41 per un uso misto su asfalto e sterrato. Invece sul fronte tecnologico la moto offre una piattaforma elettronica a 6 assi, 4 modalità di guida, ABS, cornering, cruise control e un display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth e Wi-Fi. La nuova Enduro Veloce, proposta a 19.900 euro, si presenta quindi come un mezzo capace di coniugare stile, solidità e tecnologia, qualità che la rendono perfetta per chi, come i motociclisti di Moto for Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei lunghi e più remoti, perfetta per chi come i motociclisti di Moto for Peace viaggia per unire popoli e culture anche nei luoghi più remoti del pianeta.

0: You've heard of Oxford Circus. You've heard of Piccadilly Circus. And this is the Rolling Stones Rock and Roll Circus. And we've got sights and sounds and marbles to delight your eyes and ears. And you'll be able to see the very first one of those in a few months.
1: Ci sono storie e leggende nel rock che a distanza di 60 anni resistono, ma non vi è certezza che determinati episodi siano poi veramente accaduti. Siamo in una caffetteria della City, Londra, 1964. Gli Stones stanno scalando le classifiche, è un momento d'oro per loro, contrapposti solo ai quattro ragazzi di Liverpool. Ma per un gruppo di persone integraliste dei costumi dell'epoca che li vedono come dei ragazzini solo con i capelli un po' troppo lunghi, l'aria si fa pesante. Partono le provocazioni, volano parole grosse che mettono in dubbio la loro mascolinità. Mick Jagger e Keith Richards provano ad ignorarle, ma la tensione esplode. E a quel punto Jagger scatta in piedi e Richards lo segue. Risultato, parte una scazzottata che vede i nostri beniamini stesi a terra pochi minuti dopo. Le due leggende del rock messi KO, con la mascella dolorante e l'orgoglio a pezzi, i due erano stati appena demoliti da dei comuni passanti. Ma Jagger non è certo il tipo da incassare in silenzio per sempre. E qualche tempo dopo, in un ristorante di lusso a Londra, la scena si ripete. Laddove un cliente lo punta, egli urla davanti a tutti la domanda più odiata: ma tu sei un uomo o sei una donna? Il locale cade nel gelo più totale e a quel punto che Mick Jagger si alza, si sbottona la patta dei pantaloni e davanti agli sguardi scioccati dei clienti esibisce la prova definitiva della sua natura e senza nessuna timidezza, ma soltanto pura insolenza, sventola così i suoi genitali orgoglioso davanti a tutti.

Vedete, il rock è anche questo a volte, è coraggio, è essere osceni quando il mondo ti sfida. Ora, che questa leggenda sia vera oppure no, non c'è dato sapere. Quello che invece è ben documentato e che riguarda il contesto culturale in cui Jagger e gli Stones sono emersi negli anni 60 è che all'epoca i capelli lunghi sugli uomini erano visti un po' come provocatori e fuori norma, e spesso artisti come Mick Jagger appunto venivano insultati o derisi con stereotipi legati all'aspetto fisico o all'ambiguità di genere. Questo faceva parte di un clima più ampio di ribellione giovanile contro i codici conservatori. Jagger in particolare ha costruito poi la sua immagine proprio giocando con queste ambiguità, movenze sessuali, abiti eccentrici e atteggiamento provocatorio che sfidava apertamente le convenzioni. Più che reagire con gesti estremi e isolati, la sua risposta fu artistica e culturale. Trasformò quelle critiche in parte integrante del personaggio, contribuendo a ridefinire cosa fosse accettabile sul palco. Gli anni 60 e 70 sono pieni di leggende su eccessi, provocazioni del rock, ma molte di queste storie sono state esagerate o inventate col tempo. Nel caso specifico è più corretto parlare di un'icona che ha sfidato norme sociali e stereotipi, non di un episodio documentato di quel tipo.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano, fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

0: Ciao, sono Lisa e anch'io da Venezia ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Moto for Peace, fondata nel 2000 da appartenenti della Polizia di Stato italiana e recentemente costituitasi in Onlus, con sede legale a Roma presso il primo reparto mobile della Polizia di Stato, è un organismo composto da rappresentanti delle forze di polizia italiane ed europee. Attraverso spedizioni motociclistiche nei vari continenti della Terra, Moto for Peace persegue principalmente le finalità di rafforzare il dialogo e lo scambio di esperienze tra corpi di polizia di nazionalità, condizioni sociali, culturali e territoriali diverse e di concretizzare l'azione umanitaria a favore delle fasce sociali più deboli, contribuendo alla realizzazione di programmi di sviluppo e sussidio alle istituzioni sociali, sanitarie e didattiche dei paesi con meno risorse. Africa 16.000 è un progetto che Moto for Peace realizza in sinergia con COPI, organizzazione non governativa italiana laica e indipendente fondata nel 1965. Impegnata in programmi finalizzati a migliorare le condizioni di vita delle donne e dei bambini nel terzo mondo, lo scopo specifico consiste nella raccolta di fondi rivolta a sponsor, istituzioni pubbliche e privati cittadini attraverso l'acquisto ideale dei singoli chilometri del tragitto per contribuire al programma di COPI, dedicato al miglioramento delle condizioni di vita delle donne e dei bambini nella regione di Benin Shangul, Etiopia, che prevede la creazione di 18 punti di approvvigionamento idrico, la riabilitazione di ponti ed infrastrutture stradali, la costruzione di 10 strutture per microattività produttive e per la formazione professionale in favore della popolazione femminile. Per la missione Africa 16.000, il Presidente della Repubblica Italiana ha destinato quale suo premio di rappresentanza una medaglia alla spedizione di Moto for Peace, che si pregia anche del patrocinio della Presidenza del Senato, della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Si avvale sul piano operativo del sostegno del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l'Africa Subsahariana e per i Paesi del Mediterraneo e Medio Oriente, delle rappresentazioni diplomatiche in Italia e all'estero, oltre che della fattiva collaborazione della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e del Segretariato Generale dell'Organizzazione Interpol. Attraverso i territori di Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi e Mozambico, la spedizione di Moto for Peace, dopo circa 2 mesi di viaggio solidale, giungerà in Sudafrica per incontrare la nazionale di calcio italiana impegnata nei campionati del mondo di calcio, con l'auspicio di contribuire ad alimentare nel mondo l'attenzione sull'importanza della cooperazione internazionale fra le forze di polizia e degli interventi umanitari in favore delle popolazioni in difficoltà. Conferenza stampa e cerimonia di partenza il giorno 6 maggio alle ore 9.30 presso il Ministero dell'Interno, Piazza Viminale 1, Roma. Maggiori dettagli sui siti motoforpeace.com, africa16.000.it, coopi.org.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
5: Aria aperta, profondi respiri a pieni polmoni ci danno l'ossigeno indispensabile alle nostre funzioni vitali, ma ogni boccata può anche farci ingerire minuscole quantità di veleni. Non è necessario trovarsi nei pressi di una ciminiera o di un'autostrada per respirare aria non perfettamente pulita. I venti che spostano le nuvole fanno lo stesso con le particelle nocive, ma è possibile prevedere l'inquinamento atmosferico? Eccoci a Reading, Gran Bretagna, al Centro Meteorologico Europeo. Qui non si prevede solo il tempo, ma anche i movimenti dell'inquinamento atmosferico in Europa e nel mondo intero. Il tutto nel quadro dell'MACC Second, progetto per il monitoraggio della composizione dell'atmosfera e il clima. Ogni giorno riceviamo milioni di rilevazioni qui e rilevazioni da satelliti nell'atmosfera a 800 km dalla Terra. Riceviamo rilevazioni anche dalla superficie, misurazioni dalle centraline sparse in tutto il mondo, da navi, aeroplani. Gli agenti inquinanti più comuni sono costantemente monitorati: monossido di carbonio, ozono, biossido di azoto, biossido di zolfo, le polveri sottili.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao a tutti, sono Ermanno da Roma e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belojegan-Foi, in Etiopia.
4: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La classifica di Radio Moto for Peace
2: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
0: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
6: Music in the mix with your favorite DJ.

Hai scelto dove vivere. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto lo stile perfetto. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Le crossover stradali 2025 sono pronte a conquistare l'asfalto con comfort e tecnologia, ma attenzione, non sono adatte a tutti i viaggi organizzati da Motocorpis. Ecco le 7 novità da conoscere. Partiamo dalla giapponese Honda NC750X, restyling leggero, nuovo cruscotto TFT e doppio freno a disco, motore bicilindrico da 58,6 cavalli, cambio automatico DCT e vano portacasco da 23 litri. Prezzo aggressivo, 7.990 euro. Moto Morini lancia la Corsaro GT, faro LED, parabrezza regolabile e motore V2 da 96 cavalli o 35 kW per patente A2, freni Brembo e sella a 83,5 cm, prezzo ancora top secret. BMW aggiorna la sua crossover media, motore da 105 cavalli, forcella regolabile e accessori di serie come manopole riscaldate. Prezzo da 12.250 euro. Tiger risponde con la Tiger Sport 900, nuovo tricilindrico da 115 cavalli, sospensioni Shova e elettronica completa. Prezzo da 11.995 euro. Moto Guzzi rinnova la V100 Mandello con radar anteriore e posteriore, cruise control adattivo e motore da 115 cavalli. Design celebrativo per i 70 anni della Galleria del Vento. Yamaha punta sulla Tracer 9, fari Matrix LED, sospensioni semiattive e motore da 119 cavalli. Tre versioni con la Top GT più a 18.599 euro. Infine Kawasaki potenzia la Versys 1100 a 135 cavalli, sospensioni elettroniche e comandi vocali, prezzo da 15.490 euro. Pronti a scegliere la vostra? Attenzione alle tasche!
1: Moto News con Marco Veronese su Radio Moto Fortis. Fortis.
3: Music only. Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
4: We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: C'è una voce che ancora oggi sembra arrivare da un luogo senza tempo. Una voce capace di attraversare generazioni, di fermare il respiro, di far tremare l'aria. Questa era la voce di Whitney Houston.

Ma prima di diventare leggenda, Whitney era solo una bambina del New Jersey. Nasce il 9 agosto del 63 a Newark, in una famiglia dove la musica non è un sogno, è casa. Sua madre Sissy Houston è una cantante gospel rispettata. La cugina è Dionne Warwick e tra gli amici di famiglia c'è persino Aretha Franklin. Whitney quindi cresce tra i banchi della chiesa battista cantando nel coro. È lì che impara una cosa fondamentale: la musica non è solo un suono, è fede, è emozione, è verità. Da adolescente lavora come modella, una delle prime donne afroamericane a comparire spesso sulle copertine delle riviste. Ma è chiaro a tutti che il suo destino non è davanti a una macchina fotografica, è dietro a un microfono. E a 19 anni firma il suo primo contratto discografico. Nel 1985 esce il suo album di debutto, Whitney Houston, e il

le radio vengono invase da canzoni come Saving All My Love For You, How Will I Know, Greatest Love Of All. La voce è potente ma pulita, tecnica ma profondamente emotiva. Whitney non canta solo, Whitney vola. Il successo è immediato, è travolgente, diventa la prima artista donna a piazzare 7 singoli consecutivi al numero 1 delle classifiche americane. Vince Grammy Awards, American Music Awards, Billboard Awards. Ovunque vada, lascia il pubblico senza parole. Ma è nel 1992 che Whitney raggiunge l'apice assoluto.

Protagonista del film The Bodyguard, accanto a Kevin Costner, interpreta una cantante innamorata della sua guardia del corpo. Il film è un successo planetario, ma è la colonna sonora a diventare storia. I Will Always Love You, scritta e interpretata da Dolly Parton, viene reinterpretata dalla Houston per il film. Una canzone che parte in silenzio, ma poi esplode.

Quell'interpretazione è un momento irripetibile nella musica pop. Ancora oggi resta uno dei singoli più venduti di tutti i tempi. Whitney Houston è ormai un'icona globale, ma dietro le luci del palco qualcosa comincia ad incrinarsi. Nel 1992, proprio quando sposa Bobby Brown, artista R&B dal carattere impulsivo, il loro rapporto è intenso, passionale, ma è tossico. Tra i litigi in pubblico, scandali, pressioni mediatiche, Whitney inizia a perdere l'equilibrio. Arrivano le dipendenze, all'inizio solo voci, poi le foto, poi le interviste confuse. La voce, un tempo cristallina, comincia a mostrare segni di stanchezza. Il pubblico non la vede più solo come una diva. Vede una donna fragile. Whitney prova più volte a rialzarsi. Pubblica nuovi album, torna sul palco, entra in programmi di riabilitazione. Ma la battaglia contro i demoni interiori è lunga e spesso solitaria. In una famosa intervista dirà: «Il mio più grande nemico ero io». Nonostante tutto, continuerà comunque a cantare, anche quando la voce non è più perfetta, anche quando il suo corpo sarà un po' più stanco e anche quando il mondo sembra avergli voltato le spalle. L'11 febbraio 2012, Whitney Houston però viene trovata senza vita nella vasca da bagno di un hotel di Beverly Hills. Ha 48 anni. La notizia fa il giro del pianeta in pochi minuti. Per milioni di persone è come perdere qualcuno di famiglia. Ma Whitney non è solo una storia di caduta, è una storia di talento puro. È la storia di una ragazza cresciuta cantando gospel, che ha conquistato il mondo, di una donna che ha aperto porte a intere generazioni di artiste nere nel pop mainstream, di una voce che ha insegnato cosa significa cantare con l'anima. Oggi, quando riascoltiamo Whitney Houston, non sentiamo solo la musica, sentiamo la speranza, sentiamo il dolore, sentiamo anche l'amore, sentiamo una vita intera racchiusa in una nota. E forse è questo il suo vero lascito: averci mostrato che anche le stelle più luminose sono fatte di carne, sogni e fragilità, ma quando cantano illuminano il cielo per sempre.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
4: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
3: Thank you, Leo.
4: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
5: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
6: Diario di bordo del 2018.
7: Quaderno de bitacora 2018.
8: 2018 Logbook.
9: E siamo così giunti all'ultima puntata dello speciale Anonimi della Fede insieme a Richard in questo 18 giugno 2018. Sono trascorsi 2 mesi dal momento in cui il team di Moto for Peace partiva da Roma alla volta di Cape Town ed oggi il rientro è sempre da Cape Town, così come previsto, anche se poi con un'ora di ritardo. Ma a tal proposito sentiamo subito Bernardo Lepore, capo spedizione e presidente di Moto for Peace Onlus. Ciao Dino.
10: Caro Richard, buongiorno. Sono le 6 e siamo appena atterrati a Fiumicino, con un'ora di ritardo rispetto alla tabella e niente, è stato un viaggio un po' turbolento, però eccoci qua, ci portiamo dentro tantissime cose. Quando ci siamo lasciati e con tutto il gruppo è stato veramente un momento emozionante questo viaggio. Forse come non mai ha avuto veramente una partecipazione a 360 gradi, cioè da parte di tutti. E quello che ci ha regalato questo viaggio è stato veramente molto molto importante, penso per ognuno di noi. Quindi voglio ringraziare ancora una volta tutte le persone che ci hanno seguito, voglio ringraziare ancora una volta tutte le persone che ci hanno sostenuto e che ci hanno dato la possibilità di realizzare questo primo progetto. Dico primo perché mi piacerebbe che gli Anonimi della Fede avessero un 2 e magari anche una terza edizione. Voglio ringraziare te, voglio ringraziare Giacinto Elia che ha praticamente seguito il sito web, e un grande e caro abbraccio. Ciao ciao.
9: Grazie Dino, sicuramente un'altra bella esperienza che metterai a disposizione del prossimo team che si formerà per eventualmente continuare la seconda puntata degli Anonimi della Fede. Non male questa idea. Grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguito tramite la app oppure in podcast dal sito motoforpeace.it. sappiate che tutto questo non scompare, al contrario, ci sono altri progetti, altri rendezvous a breve e come sempre vi terremo aggiornate. Continuate anche ad ascoltare le trasmissioni di Radio Moto for Peace perché adesso scatterà la nuova programmazione estiva. Buone vacanze, buona estate 2018, è tutto da parte di Richard.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
1: Rimossi 7770 account e 930 pagine. Censura super di Facebook. Ecco chi ha colpito Zuckerberg e perché. Meta, l'azienda madre di Facebook, ha recentemente intensificato le sue azioni di censura affermando di lottare contro la disinformazione e le fake news. Questo ha generato discussioni sulla libertà di informazioni sui social media. Mark Zuckerberg, il fondatore di Meta, ha allertato riguardo a ciò che definisce la più grande operazione di influenza segreta online al mondo condotta dalla Cina. Meta sostiene di aver individuato e rimosso oltre 7700 account e 930 pagine solo su Facebook, accusando questi attori di promuovere la reputazione di Pechino e diffamare gli Stati Uniti o l'Occidente, oltre a seminare confusione sugli origini del Covid. Questa mossa di censura è stata vista con scetticismo da alcune persone, considerando come Facebook abbia precedentemente etichettato come disinformazione molte informazioni controverse sul Covid e sui vaccini. La rete cinese presunta da Facebook sembra aver optato su diverse altre piattaforme sociali, tra cui YouTube, TikTok, Twitter, Reddit e Pinterest. È interessante notare che questa è la settima volta in 6 anni che l'azienda di Zuckerberg ha preso misure contro una rete di influenza cinese. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Now on air, Logbook.
4: News, interviews, and interesting facts about Moto for Pieces. Humanitarian mission in Mongolia.
5: Va ora in onda. Diario di bordo. Notizie, interviste e curiosità sullo svolgimento della missione umanitaria di Moto for Peace in Mongolia. Una esclusiva di Radio Moto for Peace insieme a Richard.
6: Bentrovati, edizione del 1 giugno 2026 per questo speciale Mongolia. Al momento lasciamo spazio ai media per aggiornarvi sullo svolgimento della missione in atto ed in questo caso spazio alla RAI regionale del Friuli Venezia Giulia. Ascoltiamo.
7: In sella con 12 moto e un furgone in viaggio verso la solidarietà internazionale verso l'Asia. Trieste tra le tappe protagoniste della missione Mongolia 2026, un progetto umanitario che unisce Italia, Turchia e Mongolia.
8: Siamo partiti da Roma, abbiamo fatto la nostra prima tappa a Riese Pio X, dove siamo ospiti del comune, in attesa di imbarcare i nostri mezzi che da Trieste arriveranno in Turchia per aiutare delle scuole, 6 scuole che sono ubicate nella provincia di Ulaanbaatar.
7: I 12 motociclisti appartengono a varie forze di polizia e a Motor for Peace ITS, l'associazione del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e di altre polizie europee.
9: Qual è il messaggio che da Trieste porterete in Mongolia?
10: Ma sicuramente quello della solidarietà, dell'inclusività, di non lasciare indietro nessuno, a prescindere da colore di pelle, orientamenti vari, eccetera, ma soprattutto guardare anche che qualcuno sta peggio di noi.
7: Le moto si imbarcheranno a Trieste, arriveranno in Turchia e poi destinazione 6 scuole, 3 del distretto di Songino Kairkan ed altre 3 del distretto di Bain Zurk in Mongolia.
8: Questo denaro servirà sia per l'alimentazione di questi ragazzi e anche per avere un supporto scolastico più efficiente.
11: Mongolia 2026, la missione umanitaria

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio in Grecia, invece, è vietato fumare al volante.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2007.
2: Quaderno de bitacora 2007. 2007
3: logbook. 21 novembre 2007. Ci troviamo a Nazca, Perù, e ci apprestiamo a percorrere la cordigliera di Huanzu, viaggiando ad oltre 3.000 metri di altezza. Ad un certo punto ci accorgiamo che tra le moto che compongono la lunga carovana di Moto for Peace ne mancano almeno tre. Così il nostro furgone con Paolo alla guida torna indietro e constata che Bibbo ha bucato una gomma. Questo piccolo inconveniente, che ci ha obbligato ad una sosta forzata di un'ora, ci costerà cara più tardi lungo il tragitto. Infatti, ripresa la strada, il cielo diventa terso e grigio, e poi nero, ed una pioggia leggera ma fredda bagna le nostre visiere. La strada sale sempre più in quota, e con lei l'oscurità si fa più cupa, mentre la pioggerellina si trasforma addirittura in nevischio. Anche la temperatura è scesa repentina. Appena raggiunto un altopiano, constatiamo che siamo vicini allo 0 gradi. E pensare che poche ore prima ci trovavamo a livello del mare con una temperatura di 30 gradi. Non ci sono villaggi e non riusciamo a leggere sulla mappa distanze ed altitudini. La strada non sembra voler portarci ad una quota più bassa, anzi sale ancora e la temperatura invece scende. Arriviamo in ordine sparso, con Dino ed i tedeschi in testa a Pampamacia, una fila di case a destra e a sinistra nella Panamericana. Siamo a 4.800 metri d'altezza e con lo zero termico. I motociclisti di Moto for Peace scendono dalle motociclette come degli stoccafissi, naturalmente infreddoliti ma anche tesi e dolenti. Sono in tanti a non avere un abbigliamento adeguato a quelle condizioni atmosferiche, anche se l'equipaggiamento in realtà esiste, ma si trova dentro il furgone. Osvaldo e Mario sono quelli messi peggio del gruppo, sono quasi semiassiderati. Vengono invitati a posizionarsi accanto a dei fornelli all'interno di un localino dove troviamo rifugio, mentre gli indios, molto gentilmente, li invitano a bere del matè. Inevitabilmente si inizia a discutere sul da farsi, ma c'è poco da ragionare. Mario non ce la fa più e qualcun altro ha un forte mal di testa, probabilmente dovuto all'altezza, e poi presto sarà notte. Si decide così di pernottare nelle case degli indios. Si fa una specie di appello, sempre consigliabile quando si è in tanti, e difatti ci si accorge che manca proprio Paolo con il furgone bianco e con a bordo Susi. Con Antonio, alla guida del Subaru, ci mettiamo alla ricerca del furgone. Percorriamo solo pochi chilometri, diventa notte, la neve adesso cade a larghi fiocchi e del furgone non vi è traccia. Si prova un contatto radio, ma niente. Si continua a cercare, percorrendo altri 10 chilometri, ma nulla. Ormai il manto nevoso ricopre ogni cosa e la strada è già ricoperta da diversi centimetri di neve. Nell'abitacolo dell'auto è percepibile la tensione e la preoccupazione, ma la speranza non è vana e finalmente si instaura un contatto radio con Paolo. Intanto tutti i componenti di Moto for Peace, oltre ad essere infreddoliti, accusano un tremendo mal di testa ed una mancanza di forze. Tutti si riparano dentro una stanza con i fornelli sempre accesi. Siamo addirittura in 28, ma insieme a noi ci sono anche galline e donne andine con bambine portate alle spalle. Qualcuno approfitta per cambiare l'abbigliamento. La situazione non è facile per il pernottamento perché ci sono disponibili locali per sole 15 persone. Alcuni si dovranno sistemare nel locale attiguo e la cucina. Nel passato, quando ero giovane, mi sono trovato in situazioni difficili, come in Cambogia, dove trascorsi una notte in una casa senza porte e finestre e con due tigri che giravano attorno al villaggio. Ricordo anche che sempre in quel paese rischia di essere fermato in un posto di blocco dei Khmer Rossi. Insomma, momenti difficili ed indimenticabili, ma diversi. Qui il problema è piuttosto fisico che psicologico. Riusciremo a superare indenni la notte? A questa altezza è difficile respirare, la calotta del cranio sembra essersi trasformata in un macigno e le tempie battono fortissimo. La debolezza poi sembra impadronirsi di tutto il corpo e per qualcuno c'è anche l'aggiunta di una sensazione di nausea. Dopo aver bevuto del matè di coca, vado per primo a sdraiarmi dentro il sacco a pelo e in una stanzetta di appena 2,20 m x 3 m. In cui si stiperanno poi altri 6 compagni di viaggio. La notte sarà lunga e difficile anche perché, oltre alla difficoltà di respirare, c'è Pasqualino che si è praticamente addossato a me e non mi fa rigirare. Non c'è neanche la luce ed il dottore, con la torcia elettrica, avrà il suo gran bel da fare a prestare soccorso. Quasi tutti trascorreranno una notte difficile. Le prime luci dell'alba ci rinvigoriscono e scopriamo anche che non nevica più, ma le moto e le auto sono dei ghiaccioli giganti. Sgomberate dalla neve, riprendiamo il viaggio e dopo pochi chilometri finalmente iniziamo a scendere a valle, ritrovando il sole e poi anche del buonissimo cibo in una tipica locanda. Scritto da Felice Cipriani, Moto for Peace 2007.

attenzione al parabrezza, amici all'ascolto, perché quella che sembra una brutta notizia, cioè una multa per divieto di sosta, potrebbe nascondere qualcosa di molto peggio, una vera e propria trappola per svuotarvi il conto. Parliamo della truffa delle multe finte, un fenomeno che sta esplodendo in tutta Italia, da Firenze a Catania. La scena è questa: tornate all'auto e trovate il classico foglietto. C'è tutto, la vostra targa, il numero di verbale e persino l'invitante sconto è del 30% se pagate subito. Sembra ufficiale, ma c'è il trucco. In fondo al foglietto leggete dove pagare, con un link corto, tipo quelli che usiamo sui social. Alt, fermatevi, fermatevi subito. I comuni non usano mai link abbreviati. Se cliccate, finite su un sito clone che non aspetta altro che i dati della vostra carta di credito. I truffatori sono diventati dei professionisti, usano stampanti portatili e carta professionale. Ma come difendersi? Ecco il nostro vademecum rapido. Primo, occhio ai link. Se c'è un link strano o un QR code sospetto sul foglietto, ignoratelo. Secondo, cercate gli errori. Spesso queste multe sono scritte male, con maiuscole a caso o errori di battitura. Terzo, verificate alla fonte. Cioè, se avete il dubbio, andate sul sito ufficiale del vostro comune e inserite la targa e il numero verbale. Se la multa non esiste lì, non esiste affatto. E se siete già caduti nel tranello, niente panico, ma correte ai ripari, bloccate la carta, cambiate le password e denunciate tutto alla polizia postale. Solo nell'ultimo anno sono stati sottratti oltre 260 milioni di euro con questi trucchetti digitali. Quindi, occhio a dove cliccate, occhio a dove parcheggiate e

0: those wheels!
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
0: And one, and two, and three, and four, and seven.
1: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
1: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Ben ritrovati a Behind, dietro le storie della musica. Oggi vi porto in un racconto, come fosse detto tra una pausa pubblicitaria e l'altra della storia, con qualche curiosità del duo inglese dei Tears for Fears. Tutto ha inizio nella tranquilla cittadina inglese di Bath, nel Somerset, nei primi anni Ottanta, quando i due ragazzi, Roland Orzbal e Kurt Smith, amici da adolescenti, decidono di formare una band. Agli inizi si chiamano Graduate, una band mod, ska, e poi, scioltasi quella, passarono a un nome un po' più intrigante, History of Edges. Infine arriverà il nome che oggi ricordiamo tutti, e cioè Tears for Fears. Il nome deriva da un concetto della psicoterapia primale del dottor Arthur Janov, l'idea che invece di reprimere le paure si possano rilasciare lacrime per le paure.

Tears for Fears allora già immersi nei suoni emergenti della new wave e del synth pop, ma anche interessati a tematiche più profonde come l'infanzia, l'angoscia e la psicologia. Nel 1983 i Tears for Fears pubblicano quindi il loro primo album di debutto, The Hunting, che arriva alla numero uno in Gran Bretagna e contiene hit come Mad World, Change e Pile Shelter. La musica era elettronica, malinconica, intima, un po' fuori dal pop facile dell'epoca, eppure affascinava. Quel periodo è stato segnato da tecnologie emergenti quali i synth, la drum machine, e loro ne furono interpreti brillanti pur mantenendo un'anima rock e riflessiva. Nel 1985 arriva quindi il loro secondo album, Songs from the Big Chair, che li consacra a livello mondiale. Contiene due brani che ancora oggi sono dei veri classici della band, Shout e Everybody Wants to Rule the

E sapete, Everybody Wants to Rule the World, titolo che sembrava parlare solo di potere e successo, era invece nato originariamente come Everybody Wants to Go to War. Ascoltandola sembra infatti un inno pop, ma sotto la superficie c'è una critica e una riflessione sull'era Reagan-Thatcher, sul desiderio di controllare l'ansia di potere. Avanzando negli anni 80 il duo cambia stile, nell'89 pubblicano The Seeds of Love, che amplia gli orizzonti sonori inglobati dal soul, dal jazz e dalle orchestrazioni, una evoluzione rispetto ai lavori precedenti e che tuttavia all'inizio degli anni 90 porta delle tensioni interne. Kurt Smith infatti lascia la band dopo la tournée del Seeds of Love. Di lì in poi Roland Orzabal prosegue usando comunque il nome Tears for Fears come progetto solo o quasi, pubblicando album come Elemental del 1993 e Raoul and the Kings of Spain del 1995. Molti fan considerano questi lavori ben diversi rispetto all'epoca d'oro della band, perché manca una componente importante, manca la magia del duo e la direzione sonora è meno definita. Tears for Fears hanno sempre suonato comunque come una rock band che ha incrociato la new wave più che un puro gruppo synth pop. Nel 2000 Roland e Kurt si riuniscono e nel 2004 esce l'album Everybody Loves Happy Ending a segnare una nuova fase. Dopo vari anni, nel 2022 è stato pubblicato The Tipping Point, il loro primo lavoro di studio dopo quasi due decenni. In un'intervista recente Kurt Smith però ha parlato di quanto durante la loro epoca di massimo successo lui si fosse sentito più infelice, nonostante i numeri, la fama, i tour, ma soprattutto tanto tanto stress. Il duo fa anche parte della Second British Invasion negli Stati Uniti, ovvero dell'onda delle band inglesi che conquistarono l'America a metà degli anni 80. Il sound dei Tears for Fears ha attraversato generi dal synth pop degli inizi al pop rock orchestrale fino al soul e al rock adulto. Ecco, questo è quanto e questo era il racconto dei Tears for Fears, due ragazzi di Bath, un nome preso da una terapia psicologica, un'esplosione negli anni 80 con melodie che ancora oggi risuonano, crisi, separazioni, riconciliazioni e un ritorno. Insomma, una storia fatta di musica, ma anche di vita, riflessione ed evoluzione.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
5: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
6: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
7: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
8: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
9: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
10: Per anni ci è stato ripetuto che tutto era chiaro, che ogni collegamento fosse impossibile, che le domande fossero complottismo. E invece oggi proprio il CDC, l'istituzione che per decenni ha blindato la narrazione ufficiale, ammette falle enormi nei propri dati, nei propri metodi, nelle proprie conclusioni. Non è una teoria, sono documenti ufficiali. E allora la domanda diventa inevitabile: quanto altro non è stato detto? Quanto altro non è stato cercato? Quando la scienza diventa dogma, il problema non sono i cittadini che fanno domande, il problema sono le istituzioni che hanno paura delle risposte. Ci sono momenti in cui un'istituzione si tradisce da sola. Il CDC lo ha fatto il 19 novembre 2025, quando ha ammesso ciò che qualunque osservatore onesto sapeva da anni. La frase «i vaccini non causano l'autismo» non poggiava su prove solide. Non si tratta di una sfumatura linguistica né di un aggiornamento tecnico, è un ribaltamento clamoroso di 20 anni di retorica ufficiale, una rivelazione che mette in discussione l'intero impianto comunicativo della sanità pubblica statunitense. Il CDC non dice che i vaccini causano l'autismo, lo ribadiamo, ma ammette qualcosa di assai più grave. Non è stato dimostrato che non lo causino, almeno per i vaccini somministrati nei primi mesi di vita. La domanda che ora si impone con tutta la sua forza è la più semplice e la più scomoda. Com'è stato possibile che un'agenzia federale abbia trasformato una mancanza di prove in una certezza assoluta?
11: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
12: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
13: Buona écoute a tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: plays the song, you begin to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know, you was lost in confusion, but it's never too late.
1: Sono Dino Lepore e...
2: No, Dino, così non va bene. Rifallo, dai.
1: Ciao, sono Dino Lepore e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
3: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
4: Nel 2004, Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
5: Scopo della missione:
4: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Alla Bogaz, che opera in Marocco.
6: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori.
7: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
8: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
9: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice. Every day in random on the Radio Without Frontiers.
10: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
1: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte. Se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici.
2: 3. La sua privacy vale molto più di un like.
3: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto for Peace.
0: Durante le missioni di Moto for Peace attraverso il mondo, di solito si sale a bordo della motocicletta alle 7 di mattina per poi parcheggiarla solo verso le 20 quando va bene. In testa va calzato sicuramente un buon casco, vero Marco?
3: Sì, sì, infatti quando si viaggia per tante ore, calcola che noi, come tu sai, insomma, si parte sempre alla mattina alle 7 circa e prima delle 8 di sera non ci si ferma. Quindi viaggiare quei 12 ore al giorno, 10, 12, 13 ore al giorno, se non hai un casco confortevole, e al di là della sicurezza che ovviamente ci vuole, e il caso di Kaberg da quel punto di vista non si discute, e in più deve essere anche confortevole.
0: Quando avete iniziato ad utilizzarlo per la prima volta?
3: E noi l'abbiamo iniziato a utilizzare nel 2018 in Africa, e lì abbiamo apprezzato la buona vestibilità e la buona reazione, perché lì in Africa durante il pomeriggio arrivavamo a delle temperature esageratamente alte, quindi se non hai una buona ventilazione diventa un problema viaggiare insomma 12 ore al giorno con un casco che non ti dà quel tipo di comfort. E quindi insomma promosso sicuramente. Quest'anno l'abbiamo utilizzato per fare il Sud America, e lì abbiamo apprezzato, oltre alla vestibilità, oltre al comfort, l'abbiamo anche appunto apprezzato per la sicurezza, perché purtroppo abbiamo avuto diverse cadute e in Patagonia con quello sconnesso e quel fuoristrada abbastanza impegnativo, direi molto impegnativo, e lì ci ha dato una protezione diciamo impeccabile. Quindi promosso anche a pieni voti anche quest'anno, ed è un prodotto che sicuramente consiglio.
4: Abbiamo un sito tutto nuovo, www.motoforpeace.it.
5: Behind, dietro le storie della musica.
6: È il 1972. Adriano Celentano pubblica una canzone dal titolo impronunciabile, Prison Calling Nancy Nine Chusel. Non è né italiano né inglese, non è nessuna lingua esistente. Eppure è diventato uno dei brani italiani più famosi e studiati al mondo. Ma come nasce questa canzone così strana e perché ancora oggi viene considerata rivoluzionaria? All'inizio del 1970 Celentano è affascinato dalla musica americana, in particolare dal soul, dal funk e dal modo di cantare degli artisti afroamericani. Si accorge però di una cosa curiosa. Per molti italiani l'inglese suona ancora come una sequenza di suoni incomprensibili, ma comunque credibili. Da qui nasce l'idea geniale, scrivere una canzone che sembri inglese ma che non significhi nulla.
7: Senta, professore.
8: Sì, dica.
7: Come mai ha scritto una canzone con delle strane parole che non dicono niente?
8: Chi?
7: Lei.
8: Vede, ragazza, io ho capito che oggi nel mondo non ci capiamo più. Proprio è difficile, cioè non c'è dialogo ormai. È rimasto solo lo sguardo, un po' afflitto. E quindi ho ritenuto opportuno fare una canzone sul tema, cioè sviluppando il tema dell'incomunicabilità. Cioè noi non comunichiamo, siamo incom, che era una vecchia cosa, un telegiornale che c'era anche prima. E stavo dicendo che ho voluto sviluppare questo tema dell'incomunicabilità lasciando come riferimento una sola parola, che è appunto Prison Calling Nancy Nine Chusel, che vuol dire amore universale.
6: Celentano vuol dimostrare che spesso si canta e si ascolta senza capire davvero le parole, dando importanza solo al suono e al ritmo. Il testo di Prison Calling Nancy Nine Chusel è composto da fonemi senza senso, costruiti per imitare la musicalità dell'inglese americano. Non esiste una traduzione perché non esiste un significato letterale della canzone. L'unica parola riconoscibile è proprio il titolo, che però non vuol dire nulla. Celentano canta come se stesse parlando a raffica, quasi declamando in anticipo, inconsapevolmente, quello che anni dopo diverrà il rap. Dal punto di vista musicale il brano è altrettanto innovativo. La base è funk, con un ritmo ripetitivo e ipnotico, ma c'è una linea di basso marcata, percussioni secche e cori femminili che rispondono alla voce principale. La base strumentale però è completamente al contrario. In molti in questi anni si sono chiesti come fosse stata realizzata. Lo stesso batterista dei Roots la nominò così: Can't find the one, but still funky song. Cosa voleva dire? Voleva dire che per chi come me suona la batteria da moltissimi anni non trova l'uno, ovvero l'inizio della battuta ritmica, che solitamente nel funky è occupata dalla cassa, e il rullante batte sul 2, ribaltando quindi completamente il concetto. Ma oltre alla batteria c'è anche tutto il resto ad essere atipico. Gli strumenti suonano con un beat ipnotico e poi la linea di basso a tenere in concerto con la cassa il ritmo, la chitarra con l'accordo di mi maggiore infinito che crea un tappeto al pezzo, e poi la seconda chitarra che ritma con un beat questa volta veramente funky. E poi c'è Adriano Celentano, che non canta in modo tradizionale, parla, incalza, gioca con il ritmo, creando una sorta di flusso continuo di parole senza senso ma estremamente efficaci. All'epoca la canzone spiazzò il pubblico, la critica, ma col tempo diventerà un cult. Oggi Prison Call in Hanson & Chisel è considerata da molti studiosi come uno dei primi esempi di rap nella storia della musica, addirittura precedentemente all'hip hop americano. È stata riscoperta all'estero, analizzata nelle università e celebrata come un esperimento unico. Una canzone che non dice nulla, ma dice moltissimo sul modo in cui ascoltiamo la musica. Con Prison Call in Hanson & Chisel, Adriano Celentano ha dimostrato che l'innovazione può nascere anche dal gioco dell'intuizione e dell'ironia. Un brano nato come provocazione, diventato un classico senza tempo, e ancora oggi, a più di 50 anni di distanza, continua a farci ballare, senza però farci capire un H. Prison Call in Hanson & Chisel. All right?
1: Prison Call in Hanson & Chisel. You're the

called Dorade Girls.

0: 48, 49, 50.
1: What you doing?
0: Oh, hey, Watson. Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine.
1: No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months.
0: More expensive? When we're needed most? Weird flex.
1: Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E. Then it's the same predictable rate every month.
2: Learn more at apge.com.
3: Diario di bordo del 2018.
4: Quaderno de bitácora 2018.
5: 2018 logbook.
6: Nuovo appuntamento con delle notizie che riguardano la missione di Moto for Peace in corso di svolgimento nel sud del continente africano. In questi giorni il team è parecchio isolato, nessuna connessione internet e tantomeno copertura telefonica. In effetti si trovano nel bel mezzo della savana angolana e proprio oggi varcheranno il confine con lo Zambia, raggiungendo la località di Chavuma, località abitata da circa 25.000 persone, zona di commercio come in tutte le frontiere, e mi chiedo se i nostri riusciranno anche a scorgere o addirittura visitare le cascate di Chavuma, che sono una delle attrazioni turistiche più importanti. Poi proseguiranno e raggiungeranno in serata Uatopa dopo una tappa di 430 km percorrendo la mitica M8 e fiancheggiando il famoso fiume Zambezi lungo 2574 km, il quarto fiume più lungo dell'intera Africa, e sorge proprio in Zambia. Sicuramente avrete sentito parlare o avete visto dei documentari o letto studiato le famose cascate Vittoria, ritenute le più belle al mondo. Bene, queste sono caratterizzate proprio dal fiume Zambezi, che prosegue la sua corsa per sfociare poi nell'Oceano Indiano. Tra le località di confine e la capitale dello Zambia, Lusaka, ci sono circa 1100 km da percorrere e secondo le previsioni il team di Moto for Peace raggiungerà la capitale proprio domani, 16 maggio, per soggiornare poi 3 giorni e quindi riposarsi, e speriamo anche con una bella connessione internet, per il piacere di tutti, aggiungo. Intanto andiamo avanti con le presentazioni del team. In questa edizione ascoltiamo Marco e Simone.
7: Sono Marco, sono un carabiniere in pensione, vengo da Bolzano. Io so che ognuno di noi tornerà a casa appunto con questa esperienza e con un arricchimento interiore che non ha pari.
8: Mi chiamo Simone, vengo da Forlì. Sensazione che andando prendendo questo viaggio penso di portare a casa più calma, più tranquillità di quella che ho nella mia vita normale a Forlì e nel lavoro che faccio, questo sì.
6: Bene, per questa edizione del 15 maggio di Speciale Anonimi della Fede è tutto. Al prossimo appuntamento ed un saluto da parte di Richard.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Now on air, Logbook. News, interviews, and interesting facts about Moto for Pieces. Humanitarian mission in Mongolia.
1: Va ora in onda. Diario di bordo. Notizie, interviste e curiosità sullo svolgimento della missione umanitaria di Moto for Peace in Mongolia. Una esclusiva di Radio Moto for Peace insieme a Richard.
2: Bentrovati, edizione del 1 giugno 2026 per questo speciale Mongolia. Al momento lasciamo spazio ai media per aggiornarvi sullo svolgimento della missione in atto ed in questo caso spazio alla RAI regionale del Friuli Venezia Giulia. Ascoltiamo.
3: In sella con 12 moto e un furgone, in viaggio verso la solidarietà internazionale, verso l'Asia. Trieste tra le tappe protagoniste della missione Mongolia 2026, un progetto umanitario che unisce Italia, Turchia e Mongolia.
4: Siamo partiti da Roma, abbiamo fatto la nostra prima tappa a Riese Pio X, dove siamo ospiti del comune, in attesa di imbarcare i nostri mezzi che da Trieste arriveranno in Turchia per aiutare delle scuole, 6 scuole che sono ubicate nella provincia di Ulaanbaatar.
3: I 12 motociclisti appartengono a varie forze di polizia e a Motor for Peace ITS, l'associazione del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e di altre polizie europee.
5: Qual è il messaggio che da Trieste porterete in Mongolia?
6: Ma sicuramente quello della solidarietà, dell'inclusività, di non lasciare indietro nessuno, a prescindere da colore di pelle, orientamenti vari, eccetera, ma soprattutto guardare anche che qualcuno sta peggio di noi.
3: Le moto si imbarcheranno a Trieste, arriveranno in Turchia e poi destinazione 6 scuole, 3 del distretto di Songino Kairkan ed altre 3 del distretto di Bain Zurk in Mongolia.
4: Questo denaro servirà sia per l'alimentazione di questi ragazzi e anche per avere un supporto scolastico più efficiente.
7: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Hsu.
2: Radio Moto for Peace presenta
8: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
9: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Hai ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione Radio Luxembourg. Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace. Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle. Solo

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno de bitácora 2010.
2: 2010 logbook. Karima, Sudan, a 400 km dalla capitale Khartoum. Come avevo previsto, da quando abbiamo poggiato ruota in Sudan, addio internet. Sicuramente quando raggiungeremo la capitale potrò forse riprendere a consultare le mail e a raccontare che il Sudan, ad esempio, contrariamente a tutte le previsioni, non è come ce lo aspettavamo. E questo nonostante sia un paese con ancora la pena di morte o dove non si esita a condannarti a 40 frustate in caso ti becchino ubriaco oppure ti tagliano la mano direttamente se osi rubare. Anche l'aspetto fisico non è per niente male. Abbiamo attraversato dei deserti bellissimi, multicolori, con montagne strane e forme davvero particolari, quasi non fossero terrestri. E poi lingue di sabbia che sembrano voler ingoiare improvvisamente l'asfalto, questa striscia nera artificiale che si intromette in questo scenario davvero suggestivo ed extraterrestre. Una bellezza unica che abbiamo apprezzato tutti e questa volta senza tempeste di vento, fortunatamente, sabbia, anche se si viaggiava con punte di 45-48 gradi. I miei stivali scottavano e anche i guanti. Pensate che le parti metalliche della moto erano impossibili da toccare. Stiamo vedendo posti incredibili, aree di servizio fatiscenti, senza nulla, zozze, ma la gente è tranquilla, ospitale, sorridente. Anche qui in città stasera siamo usciti a mangiare nel ristorante del posto, pollo, una specie di polpetta e uova, rigorosamente senza posate. Qui mangiano tutti con le mani e la gente beve utilizzando una lattina posizionata accanto a delle anfore sparse per le vie del paese che nascondono il tesoro, che qui chiaramente è l'acqua. Guai a noi se dovessimo bere da lì, però staremmo tutti male da morire. E oggi per circa 3 ore, per esempio, ho patito dei dolori e delle fitte terribili allo stomaco, e mentre viaggi a quelle temperature sudi ancora di più proprio a causa dei dolori. Poi in serata, una volta installati in alberghetto, ho evacuato e sono tornato in forma. Classici incidenti che stanno diventando sempre più popolari tra il personale del team. Oggi lo spagnolo, ad esempio, si è allontanato velocemente perché doveva vomitare. Il belga lo avevamo perso addirittura perché si era fermato per bisogni impellenti fisiologici. E proprio in pieno deserto, l'altro collega dell'arma è stato male. Dino, non appena trova un cesso, fa lo stesso. Insomma, avete capito la situazione. Tra ieri e oggi avrò bevuto 20 litri tra Coca-Cola, aranciate, Sprite e acqua quando si trova. Purtroppo quella che abbiamo nelle bottiglie sul furgone è talmente calda che qualcuno la utilizza giustamente per farci il tè. Devi pure soffiare però, perché brucia. Oggi siamo arrivati nella capitale Khartoum. E chi si aspettava? Una città moderna e bella. Belle strade, belle costruzioni, grattacieli moderni. I cinesi stanno portando ricchezza. Hanno costruito una raffineria appena fuori città e l'oro nero fa il suo corso. Ci fermeremo 2 giorni. Domani sera cena con l'ambasciatore e domenica mattina cerimonia in divisa.
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Ciao, sono Richard Chu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.
5: Shabby.

0: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.

0: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier, brighter smile. With convenient locations, flexible hours, including evenings and Saturdays, and a team that truly cares, Comfort Dental makes dental care easy and affordable. No gimmicks, no stress, just quality care when you need it. Get comfortable with Comfort Dental. Call or visit ComfortDental.com today.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Christopher Alvin Stapleton, detto Chris, nasce a Lexington, Kentucky, nel 1978. Figlio di un minatore che lavorava in una miniera di carbone, nel 2001 si trasferì a Nashville, in Tennessee, per tentare una carriera nel mondo della musica country. Per più di 10 anni ci riuscì come songwriter, cioè come un compositore di brani per altri artisti. Portano la sua firma a molte decine di canzoni registrate da celebrità della musica country, 6 delle quali hanno raggiunto addirittura il primo posto in classifica, come Your Man di Josh Turner nel 2005, la prima canzone da lui scritta ad uscire come singolo, Never Wanted Nothing More di Kenny Chesney nel 2007, Love's Gonna Make It Right di George Strait, Comeback Song di Darius Rucker, Crash and Burn di Thomas Raitt. Insomma, hanno inciso suoi brani anche personalità conosciute nel mondo del pop come Adele, Brad Paisley, Dick Bentley, Alan Jackson, Little Big Town e molti altri. Dal 2007 fu il frontman del gruppo bluegrass The Steel Drivers, che lasciò nel 2010 quando fondò un altro gruppo, un gruppo southern rock, dalla breve vita chiamato Johnson Brothers, attivo sino al 2013. Nessuna però di queste esperienze valse a renderlo celebre come interprete. Fino al 2014 i suoi successi furono sempre limitati al solo songwriting, senza che egli venisse noto al grande pubblico. Nel 2013 firmò per l'etichetta discografica Mercury Nashville del gruppo Universal, come artista solista, e un funzionario della Universal che lo scritturò fece molta fatica a convincerlo, perché Stapleton non desiderava assolutamente quella vita, non gli piacevano le luci della ribalta, preferiva lavorare da dietro le quinte. Infatti il suo primo singolo, What Are You Listening To, venne pubblicato nell'ottobre del 2013 e rappresentò una sorta di falsa partenza. Non ottenne proprio il successo sperato e non è mai stato incluso in alcun album. Nel maggio 2015 invece uscì il suo primo album in studio, si intitolava Traveler, prodotto da Dave Cobb, il cui successo segnò il passaggio repentino da una carriera incentrata quasi esclusivamente sul songwriting ad una arricchita dal successo come interprete e quindi dalla fama presso il grande pubblico. La svolta avvenne nel novembre del 2015, quando Stapleton vinse 4 Country Music Awards. Durante il gala per la consegna dei premi si esibì infatti assieme a Justin Timberlake, col quale eseguì la sua versione della canzone più famosa, Tennessee Whiskey, unica cover in Traveler già interpretata nei primi anni 80 da David Allen Coe e da George Jones, e Drink Your Way di Timberlake. È opinione diffusa che comunque quella performance rappresenta il momento a partire dal quale è esplosa la celebrità di Chris Stapleton come interprete. Sembra che se qualcuno sarà in grado di decifrare il codice della musica country, coniugare l'autenticità delle radici con il successo commerciale sulle radio di Nashville, quel qualcuno sarà proprio Chris Stapleton. Questo fu scritto da un critico del New Yorker all'indomani di quell'esibizione.

0: Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Solitamente in questo programma vi proponiamo interviste e vi facciamo ascoltare anche le voci dei protagonisti della missione in corso in Centro America, ma può accadere come ieri e oggi che non vi sia nessun contributo in tal senso, perché bisogna anche mettere in conto la mancanza di collegamento internet seppur sporadico o problemi derivati da guasti e quindi ritardi sulla tabella di marcia. Funziona molto meglio invece l'aggiornamento a Facebook, sul quale riusciamo a proporvi, oltre che delle magnifiche fotografie, anche dei servizi video giornalistici dei media locali, come ad esempio questo.
1: Mitigare el dolor infantil es la nueva misión de un grupo de policías profesionales de Europa y Medio Oriente que viaja de Bolivia a Nueva York en poderosas motocicletas BMW. Mérida es una escala de este grupo de policías altruistas. En su viaje de más de 20.000 kilómetros en carretera y en su estadía en la capital yucateca, dejarán la huella humanitaria que los caracteriza desde su fundación en 2010 como la organización Moto for Peace. El grupo está integrado por 11 motociclistas, mecánico, choferes de 3 furgonetas, así como choferes de 3 furgonetas en donde llevan refacciones para las motos, principalmente llantas, equipajes, alimentos y obsequio para niños vulnerables. Los policías son de las corporaciones de Italia, Francia, España, Libia, Alemania y Rusia y pertenecen a distintos departamentos. Los hay de tránsito, carabineros, antiterrorismo y de la Interpol. En cada viaje y parada, invitan a las corporaciones de las naciones sudamericanas y mexicanas, pero solo una vez se sumó un policía ecuatoriano. La información y las imágenes son de Joaquín Chan Camal.
0: Oggi vorrei ugualmente concentrarmi su alcune delle numerose persone che continuano ad interagire con noi tramite i social. C'è Rosetta che scrive, per esempio: siete fantastici per la gioia e l'affetto che sapete trasmettere a questi bambini, bei gesti di amore, bravi. Oppure c'è anche Francesca che scrive: buoni e bravi, grandi e piccoli. Oppure Susanna, un articolo molto interessante, a quanto pare il vostro messaggio arriva forte e chiaro, complimenti per tutto l'impegno che state mettendo in questa missione. E poi c'è qualcuno che fa riferimento a Gino, lo specialista nell'arte culinaria, e questo è Alessandro. Poi c'è Silvana che scrive al fratello e scrive appunto: fratellino, sempre operativo, ti voglio bene. E poi c'è anche Alida: buona continuazione del viaggio. Oppure Donatella: bella foto, concordo, e allora tutti in viaggio, scrive. Poi c'è anche Augusto Arsia e Spinoza che scrive: un grande onor ser parte della caravana e in su paso per Costa Rica, pura vida motos por la paz. Oh, scusate il mio accento, ma io provo di spagnolo, sono zero. Gabriella, anche lei ci segue sempre, volontari coraggiosi, scrive. E ancora grazie a Richard che ci tiene aggiornati. Paola, bellissima questa foto. Fabrizio, in bocca al lupo a tutto il team, e speriamo che da parte la parte dura sia stata questa. Un abbraccio. Poi c'è Giuseppe: ragazzi, un saluto ed un abbraccio da Giuseppe, tra parentesi, Dominator. Quindi qualcuno saprà chi si tratta. E poi ancora c'è anche un certo Filippo che scrive: benvenuti a Panama, e sarebbe il Bed and Breakfast, la casita del Farallon, sarebbe lieta di offrirvi un caffè. Comunque se avete tutta comunque sì, avete tutta la nostra stima, grandissimi. Questo è carino, no? Che ci sono persone italiane che si sono accorti della presenza di Moto for Peace e hanno voluto interagire, addirittura invitare il team. C'è anche Andrea Bordignon che scrive: salve, io vivo a Panama e sono in contatto con tutti i maggiori motoclub nazionali, qualsiasi cosa abbiate bisogno sono a disposizione. Dai, ce ne sono tantissimi altri, insomma dovremmo preparare davvero una puntata solo ed esclusivamente su tutto ciò che avete scritto. Grazie, continuate a farlo e a seguirci soprattutto. Da Richard.

0: Ciao, sono Alessandra La Salvia e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

Sanzione amministrativa prevista in Italia per l'eccesso di velocità. Se superi il limite di non oltre 60 km orari, sanzione da 527 a 2.108 euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

0: Sudamericando.
1: Questa era la parentesi Sudamericando. Más música.
2: La mejor música solo para ti.
3: Attention, please. The worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
4: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
5: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
6: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
7: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
8: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
9: Behind, dietro le storie della musica.
10: Amore disperato è il più grande successo di Nada dai tempi dell'esordio sanremese nel 1969, quando allora minorenne presentò un brano di tutt'altro sapore climatico intitolato Ma che freddo fa. Invece Amore disperato è uno dei massimi tormentoni estivi e segna il rilancio dell'artista livornese nel segno della qualità. Dopo molti anni vissuti nelle retrovie, almeno a livello commerciale, nel brano che porta la firma anche di Gerry Manzoli, marito di Nada e nella formazione dei Camaleonti dai tempi d'oro, è una storia d'amore che viene raccontata con vivace originalità da una grande voce.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
2: Oggi a Moto News c'è la Benelli TRK 800 2023.
0: Moto News.
3: Moto News.
2: La Benelli TRK 800 è una nuova moto adventure della casa del Leoncino, che è stata presentata con grande entusiasmo al pubblico alla Fiera ECMA di Milano. Il design moderno e sinuoso è stato creato in Italia nel centro stile Benelli e mantiene il family feeling della TRK 502 e della TRK 251. La TRK 800 rappresenta un'area frontale con forme più affusolate e fanali a doppia arcata full LED abbinati a luci diurne, un'ampia protezione aerodinamica, comfort per il pilota e il passeggero, un serbatoio da 22 litri di capacità e un display TFT a colori da 7 pollici ad alta risoluzione. Il motore è un bicilindrico parallelo 4 tempi da 750 cc raffreddato a liquido che produce 76,2 cavalli di potenza a 8500 giri e 67 Nm di coppia massima a 6500 giri.
1: Moto News e Marco Veronese torneranno in onda tra meno di un'ora e con altre novità su Radio Moto for Peace.
4: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.
5: Qui domine sa langue, sauf sa tête. Moi, où y'a l'ingé

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010.
2: 2010 logbook. La torre dei diavoli.
3: Estate. Ancora ospiti qui alla Torre dei Diavoli, caro Alan, quest'oggi sono io a presentarti un ospite.
4: E di chi parliamo?
3: Un personaggio.
4: Di chi?
3: Allora, un personaggio che i nostri più fedeli ascoltatori magari ricorderanno, perché è stata voce qui a Radio Italia 5. Si tratta di Richard Hsu. Ciao Richard.
5: Ciao. Alan, ciao Federico. In effetti non so quanti tra i non addetti ai lavori saranno in grado di riconoscere la mia voce. Beh. Però insomma, questa volta con una veste diversa, giusto?
3: Esatto, proprio così. Allora, è stata voce di Radio Italia 5, conduceva un programma molto simpatico, devo dire. E un nome che è tutto un programma, che è molto radiofonico, Richard Hsu, no? È una cosa
4: Richard.
5: Io la route comme partout, Richard Hsu, toujours avec vous.
3: Ecco,
5: sulla strada, come ovunque, Richard Hsu è sempre con voi. E questa volta calza veramente bene con questa mia prossima
3: esatto. No. Infatti non
5: è del tutto radiofonica,
3: è difficilmente proponibile per radio, perché sarebbe bello invece poterla seguire, ma potremmo fare qualcosa di simile, insomma. Ora vedremo un po' nel corso degli eventi. In ogni caso, allora ti spiego, Alan, e spiego ai nostri radioascoltatori,
4: sì,
3: che Richard fa parte di un, allora, innanzitutto, oltre che nel mondo musicale, nel mondo radiofonico, è un fa parte del corpo della polizia.
4: È ancora arrestato?
3: Ancora non
5: già,
3: mi ha arrestato.
5: Attenzione, diciamo che faccio parte delle forze dell'ordine, perché...
3: Allora, in ogni caso fa parte di una organizzazione, correggimi se sbaglio, poi me la spiegherai tu.
5: Beh, la possiamo anche definire ormai una onlus.
3: Una onlus, moto for...
5: È diventata onlus, esatto.
3: Esatto, moto for peace, ok? Quindi una moto per la pace. Una onlus. E l'intento di riunire un mix di poliziotti italiani e anche stranieri, e anche, qui leggo, anche altri corpi come la polizia, come i carabinieri, uniti insieme per la...
5: parteciperanno per la prima volta proprio nel 2010 a questa prima missione umanitaria che va a ricoprire un intero continente.
3: Esatto, uniti insieme per la passione della moto, viaggeranno per il mondo. Questa
5: La Onlus esiste dal 2000. Moto for Peace in pratica organizza, raggiungendo in moto i posti più impervi del mondo e sicuramente lontani da qualsiasi circuito turistico, questo è bene saperlo. Ed è un'associazione, come gli dicevo e come abbiamo già detto, che è nata nel 2000 su iniziativa di alcuni appartenenti alla Polizia di Stato, poi chiaramente con la passione per la moto, che si sono uniti per fare, badate bene, la prima missione, quella che è tipica e che ogni motociclista normale, tra virgolette, sogna, e cioè arrivare fino a Capo Nord. E quindi la loro missione in effetti è stata Roma Capo Nord, una spedizione che aveva come scopo quello di recapitare, pensate, delle letterine di bambini di una scuola di Ladispoli in altre scuole delle capitali del Nord Europa, visitate appunto dal gruppo. Un'iniziativa che praticamente voleva favorire gli scambi culturali appunto fra i bambini e giovani di diverse nazionalità. Ma oggi Moto for Peace è una onlus capace, come dire, di veicolare, ecco, l'immagine della Polizia di Stato, di quella europea e solo di recente anche dall'Arma dei Carabinieri all'estero, portando nel mondo l'immagine positiva delle nostre forze dell'ordine, in primo luogo per il loro impegno umanitario. È una polizia, una sorta di polizia senza frontiere. Non per niente io stesso ho creato un'altra radio che trasmette sul web, che si chiama Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, proprio perché
3: per noi
5: non esistono, insomma.
3: Il mezzo ti permette di non avere queste frontiere, insomma.
5: Certo, infatti.
3: In pratica è un po' come l'iniziativa che è forse più famosa delle carovane.
4: Certo. Sono belle cose.
3: Riferisco a Overland.
4: Sono belle cose anche per...
3: Stile Overland.
4: Ma qua dentro lui anche per portare l'immagine della nostra polizia, ora ha detto anche ultimamente dei carabinieri, anche per far vedere che insomma che in realtà sono persone che fanno tanto e va sempre sottolineato e si ricorda sempre troppo poco, forse, no?
3: Comunque, in ogni caso...
5: Perché dovete sapere che chiaramente tutti i partecipanti utilizzano le proprie licenze personali e vanno a proprie spese, quindi attenzione, non è un'iniziativa
4: certo,
5: che viene
4: finanziata
5: dallo Stato o da altri.
4: Certo.
5: Ci sono alcuni sponsor che, diciamo, provvedono a ripagare una questione tecnica più
4: e
5: che
4: quando
5: altro,
4: parte il tutto?
3: Esatto, nel
5: allora,
3: 2010.
5: Il prossimo tour, che è importantissimo perché... intanto si realizzerà in concomitanza con i mondiali di calcio e se tutto va in porto l'equipe di Moto for Peace verrà ricevuta dalla squadra azzurra che appunto in Sudafrica nel 2010 sarà impegnata per i mondiali di calcio.
3: Certo.
5: Quindi è una coincidenza e giustamente ne abbiamo voluto approfittare, è una cosa normale. Quindi si partirà da Milano per la prima volta, perché solitamente la partenza è sempre la capitale. Quindi da Milano i primi giorni di maggio, direzione Genova, imbarco per la Tunisia, e quindi si prosegue attraversando tutto il continente africano, dal lato est dell'Africa per intenderci, verso l'Egitto, giù dal Nilo, quindi poi il Sudan, il Kenya, la Tanzania, lo Zambia, Botswana e infine il Sudafrica, fino a raggiungere Città del Capo.
3: No, bene, bene, bellissima cosa.
5: Tutto questo lo vorrei precisare con la collaborazione questa volta della COPI, una Onlus che dal 1965 è attivissima soprattutto in Africa per quanto riguarda nello specifico i bambini, quindi avremo diversi progetti da proporre umanitari, chiaramente molto molto interessanti.
4: Bene,
3: evviva Moto for Peace. Ma in ogni caso, Richard, diamoci subito un appuntamento prima magari della partenza, di essere un pochino più alle porte con questa iniziativa, e ne riparliamo,
5: Certo, ma sicuramente, okay, con piacere.
3: Bene. In ogni caso, contattaci per eventuali novità.
5: D'accordo.
3: Va bene. Grazie, molto gentile.
5: Grazie,
3: buona giornata e ottima iniziativa. A presto.
5: Grazie.
3: Ciao,
5: grazie infinite.
4: Ciao.

Allora quindi è vero, è vero che ti sposerai. Ti faccio tanti, tanti cari auguri e se non vengo capirai. E se la scelta è questa, è giusta, lo sai solo tu. È lui l'uomo perfetto che volevi e che non vuoi cambiare più. Ti senti

ma proprio non ce la farò, no. Ho proprio tanti, tanti, troppi impegni e credo forse partirò. Se avessi più coraggio, quello che io ti direi, che quell'uomo perfetto che volevi tu non l'hai capito mai. Io sarei

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
2: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
4: Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
5: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
0: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace. Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
6: Moto for Peace è un'associazione Ollus costituita da un team di uomini appartenenti alle forze di polizia uniti dalla passione per la moto. Dal 2000 coniuga la realizzazione di progetti umanitari al desiderio di visitare il mondo su due ruote. L'obiettivo di Moto for Peace è diffondere la conoscenza delle diverse culture del mondo tra i popoli in modo che questi possano vivere in pace ed armonia. Una formula vincente ed esclusiva che rende unico il team di Moto for Peace, che da sempre si impegna a portare nel mondo l'immagine positiva delle forze dell'ordine e il loro impegno sociale.
7: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Vous écoutez Radio Moto for Peace, la radio sans frontières.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: C'è una musica che non nasce in uno studio. Non nasce per scalare classifiche né per vincere premi. Nasce piano, nasce a casa, magari di notte, quando il mondo dorme e una bambina stringe forte la mano di suo padre. Come farò a proteggerti da tutto, si chiede ogni genitore almeno una volta. È una domanda silenziosa che non ha bisogno di risposta. A volte l'unica risposta possibile è una canzone. È così che comincia oggi la nostra storia. Phil Collins, non la rockstar, non l'uomo dei palchi e dei riflettori. Immaginate un padre, seduto sul bordo di un letto in una stanza illuminata appena da una luce calda e una bambina che sta per addormentarsi, si chiama Lily. Phil le canta piano, non per un pubblico, non per un film. Le canta perché è l'unico modo che conosce per dire «io ci sarò sempre». Quelle parole, ancora senza melodia, definitiva, sono una promessa che non ha bisogno di essere capita subito, basta sentirla. Anni dopo quella promessa diventerà una canzone vera e propria e quella canzone diventerà You'll Be In My Heart. La Disney la sceglie per il film Tarzan, una storia che parla di crescita, di separazione, di legame che resiste anche quando il mondo cambia. Non è un caso, perché Tarzan non è solo un bambino cresciuto nella giungla, è ogni figlio che prima o poi deve andare via ed è ogni genitore che resta con il cuore un passo indietro, ma mai davvero lontano. Nel film la canzone accompagna uno dei momenti più teneri, una madre che culla un figlio che non ha partorito ma che ha scelto. Ed è qui che la magia succede, perché senza saperlo milioni di persone in tutto il mondo vengono cullate dalla stessa ninna nanna che Phil Collins aveva scritto per la figlia Lily.

Nel 2000 la canzone vince l'Oscar come miglior canzone originale di un film. Ma quel premio, in fondo, è solo un dettaglio. Il vero successo è un altro. Ogni volta che parte quella melodia, qualcuno si sente al sicuro. C'è chi l'ascolta da bambino, chi da adulto, chi la canta al proprio figlio, chi la sente e pensa a qualcuno che non c'è più. Perché You'll Be In My Heart non parla solo dei genitori e dei figli, parla di presenza, di quella voce che dice anche quando non mi vedi io sono qui. E Lily? Lily cresce, diventa un'attrice di successo, una donna forte, elegante, luminosa, ma quando parla di quella canzone la sua voce cambia. In più interviste ha raccontato che sì, lo sapeva, quella canzone era per lei, non come un peso, ma come un abbraccio che dura una vita. Immaginate cosa significa crescere sapendo che una delle canzoni più amate al mondo in realtà è una lettera d'amore scritta da tuo padre per te. Non per renderti speciale, ma per dirti che lo sei sempre stata. E forse è per questo che quella melodia non invecchia mai, perché non appartiene a un'epoca, appartiene a un sentimento. Ogni volta che qualcuno l'ascolta torna bambino per un attimo, o torna genitore, o torna figlio. Torna a quel momento preciso in cui qualcuno da qualche parte ha detto «Non importa cosa succederà, tu sarai sempre nel mio cuore». C'è una cosa meravigliosa nelle ninne nanne. Non servono a far dormire i bambini, servono a rassicurare gli adulti. Servono a ricordarci che l'amore vero non fa rumore, non chiede attenzione. Resta come una musica che continua anche quando la canzone finisce. E così questa sera, se per caso vi sentite un po' stanchi, o nostalgici, o semplicemente umani, lasciatevi cullare da una melodia nata in una cameretta, da un padre e una figlia, da una promessa sussurrata piano. Perché alcune canzoni non si ascoltano, si tengono strette, e You'll Be In My Heart continua a cullarci tutti.

0: Flat Ibrana Lemba. Lemba.
1: It's Dr. Tawanda, the producer.
2: Man is

0: tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Benvenuti, questa è l'edizione targata 4 maggio 2016 di America Live, insieme a Richard che immediatamente si collega con il presidente capo spedizione di Moto for Peace, che per l'ultimo giorno si trova ad Ottawa ed è pronto a partire per New York. Ultimamente è stato quasi impossibile poterlo intervistare, ma oggi lo abbiamo agganciato e non lo lasciamo più. Sono numerosi gli impegni, non è vero Dino?
1: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa è una bellissima giornata di sole, finalmente, che ne avevamo tanto bisogno. Mi scuso per il ritardo nei collegamenti, ma questi giorni sono stati veramente intensi, non abbiamo avuto un minuto libero nel vero senso della parola. Considera che da quando siamo arrivati in Canada, quindi a Toronto, siamo stati ospiti praticamente sempre, mattina, pomeriggio e sera, delle comunità di italiani all'estero, delle varie associazioni, carabinieri e militari in pensione e naturalmente della polizia.
0: Bellissimo, dai!
1: Sono stati dei giorni veramente meravigliosi. Eravamo a casa, non eravamo in Canada. Qui entri nei negozi, nei locali e tutti parlano italiano. Ti riconoscono subito, ti chiedono da dove sei, che fai, il vostro progetto. Poi quando gli raccontiamo del nostro progetto, che siamo venuti in moto da Panama fino a qui, stentano a crederci. E come dicevo, non abbiamo avuto un attimo libero. Poi c'è la visita alla città, ai musei, Toronto ha dei posti bellissimi, e poi Niagara, c'è stata questa escursione alle cascate del Niagara. Sai, uno sente sempre parlare del Niagara, lo studi fin da quando sei bambino sui libri, poi hai la fortuna di venire a visitare e ti rendi conto di che bellezza della natura è. Abbiamo incontrato il sindaco di Niagara, che è originario di Caserta. Qui la maggior parte delle cariche politiche, pubbliche, ma anche più grandi imprenditori, la maggior parte sono italiani, e questo è un motivo d'orgoglio per noi, credo, per il nostro paese.
0: Senti, mi racconti cosa è successo il primo di maggio, perché è importante?
1: Il primo maggio l'abbiamo festeggiato insieme alla polizia canadese, perché il primo maggio è la festa della polizia, ovvero la prima domenica del mese di maggio è la festa della polizia canadese, e noi siamo stati invitati a partecipare alla sfilata, dove erano presenti circa 5.000 poliziotti provenienti da tutto il Canada, dagli Stati Uniti e da alcuni paesi dell'America centrale. Quindi per noi è stato un grande onore.
0: Senti, invece il trasferimento da Toronto ad Ottawa com'è andato?
1: È stato un trasferimento molto impegnativo, perché ha piovuto per 445 chilometri in maniera incessante, faceva molto freddo.
0: Senti, una curiosità, le tute da pioggia hanno tenuto?
1: Purtroppo le nostre tute da pioggia nella maggior parte dei casi non ha tenuto, quindi siamo arrivati come pulcini qui ad Ottawa. Ieri abbiamo avuto l'incontro con il nostro ambasciatore presso la residenza, dove c'erano presenti anche qui le varie associazioni di italiani, ma anche rappresentanti della polizia. C'è da dire che l'ambasciatore italiano qui ad Ottawa, il dottor Cornado, è stata la prima persona a rispondere al nostro appello, quindi la prima persona ad organizzare per noi degli incontri, e quindi gli dobbiamo veramente tanta riconoscenza, quindi grazie ancora. C'è da dire anche che i nostri rappresentanti diplomatici all'estero sono dei veri fuori classe, veramente. E quindi niente, oggi, come dicevo, la giornata si apre con una giornata di sole stupenda. Oggi abbiamo un incontro con il capo della polizia di Ottawa, poi parteciperemo ad alcune esercitazioni di poliziotti che stanno frequentando un corso di motociclismo, e la sera saluteremo la città con il nostro ufficiale di collegamento.
0: Quindi oggi partenza per?
1: Faremo tappa a New York, dove saremo fermi una settimana, ma perché dobbiamo appunto sbrigare le formalità doganali per far entrare i nostri mezzi in patria. Un caro abbraccio, a presto.
0: Grazie ed un abbraccio a te e a tutto il team. Si conclude così questa edizione di America Live. Da Richard è tutto.

0: Ciao, sono Angel da Biella e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace. So the taxi's never

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Hsu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Morta oppure uccisa? In caso di femminicidio, a determinare la percezione delle responsabilità è la scelta delle parole. Un algoritmo di intelligenza artificiale sviluppato dal gruppo dell'italiana Malvina, Università di Groningen nei Paesi Bassi, in collaborazione con l'Università di Pavia, è in grado di prevedere l'effetto che la scelta delle parole può avere nel lettore e determinarne anche il punto di vista. Ogni volta che raccontiamo un evento, diamo, in modo più o meno consapevole, un taglio a quella storia. L'uso di una determinata parola o di un'altra, o di una certa forma grammaticale, fornisce una prospettiva differente dallo stesso identico evento. Il punto di vista di chi scrive in un racconto può avere conseguenze importanti. Ad esempio, uno stesso incidente lo si può descrivere come: un ciclista ha sbattuto su uno sportello aperto. Il guidatore dell'auto ha aperto lo sportello colpendo un ciclista, oppure ancora collisione tra auto e ciclista, tre modi differenti attraverso i quali, nella nostra percezione, assegneremo responsabilità differenti alle due parti coinvolte. Spesso questa tattica o errore voluto è stato protagonista durante la narrazione Covid o della guerra tra Russia ed Ucraina. Gli studiosi hanno fornito a un algoritmo di intelligenza artificiale molte notizie giornalistiche su femminicidi, ad esempio, insieme alle percezioni suscitate da tali notizie in 250 esseri umani sul grado di responsabilità dei partecipanti. L'algoritmo non solo si è dimostrato in grado di prevedere la percezione che un essere umano ha di un determinato racconto, ma può essere usato come strumento per indicare in che modo il testo che produco verrà percepito. Quando scriviamo, ha concluso la ricercatrice italiana, possiamo non essere coscienti dei nostri stereotipi. Il nuovo strumento può segnalarti come scrivere in modo differente per trasmettere al meglio quel che vorresti venga percepito.
2: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
3: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Pop music in the mix with your favorite DJ.
1: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. She's out to get you, you can't run, you can't hide.

0: Now on air, Logbook. News, interviews, and interesting facts about Moto for Pieces. Humanitarian mission in Mongolia.
1: Va ora in onda. Diario di bordo. Notizie, interviste e curiosità sullo svolgimento della missione umanitaria di Moto for Peace in Mongolia. Una esclusiva di Radio Moto for Peace insieme a Richard.
2: Bentrovati, edizione del 1 giugno 2026 per questo speciale Mongolia. Al momento lasciamo spazio ai media per aggiornarvi sullo svolgimento della missione in atto ed in questo caso spazio alla RAI regionale del Friuli Venezia Giulia. Ascoltiamo.
3: In sella con 12 moto e un furgone, in viaggio verso la solidarietà internazionale, verso l'Asia. Trieste tra le tappe protagoniste della missione Mongolia 2026, un progetto umanitario che unisce Italia, Turchia e Mongolia.
4: Siamo partiti da Roma, abbiamo fatto la nostra prima tappa a Riese Pio X, dove siamo ospiti del comune, in attesa di imbarcare i nostri mezzi che da Trieste arriveranno in Turchia per aiutare delle scuole, 6 scuole che sono ubicate nella provincia di Ulaanbaatar.
3: I 12 motociclisti appartengono a varie forze di polizia e a Motor for Peace ITS, l'associazione del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e di altre polizie europee.
5: Qual è il messaggio che da Trieste porterete in Mongolia?
6: Ma sicuramente quello della solidarietà, dell'inclusività, di non lasciare indietro nessuno, a prescindere da colore di pelle, orientamenti vari, eccetera, ma soprattutto guardare anche che qualcuno sta peggio di noi.
3: Le moto si imbarcheranno a Trieste, arriveranno in Turchia e poi destinazione 6 scuole, 3 del distretto di Songino Kairkan ed altre 3 del distretto di Bain Zurk in Mongolia.
4: Questo denaro servirà sia per l'alimentazione di questi ragazzi e anche per avere un supporto scolastico più efficiente.
7: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Hsu.
2: Radio Moto for Peace presenta
8: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
9: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
2: And one, and two, and three, and four, and seven.
19: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
17: Okay, we can take the 1 to the 5 to Route 66. Perfect.
19: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

0: Va ora in onda Radio Tanto Tempo Fa. Estratti di trasmissioni radiofoniche di radio o personaggi che non ci sono più. In questa edizione Richard Shu su Radio Energie di Reggio Calabria.
1: Dalla Russia con amore? Beh, l'email ha come oggetto From Moruska e recita: caro amico, le mandiamo questa lettera informativa sul programma dei prossimi meeting che la nostra agenzia organizza e che permettono di avere dei contatti con un gran numero di ragazze in brevissimo tempo e con un costo molto basso. Inviteremo tutte le donne già nostre iscritte che abitano nei quattro stati dove facciamo i meeting: in Lettonia, in Lituania, in Bielorussia, in Ucraina. Segue proposta commerciale tipo 1.100.000 di vecchie lire più IVA per l'iscrizione e un indirizzo internet. Moruska è un'agenzia matrimoniale piemontese specializzata in unioni tra donne dell'est e uomini italiani, ma di servizi di intermediazione simili è piena la rete, lo sapete. Sul sito di uno di questi, il cui slogan è "una donna puoi trovartela anche da solo, ma solo noi siamo in grado di trovarti la donna dei tuoi sogni", a detta loro se ne scopre il motivo. Nella pagina costruita appositamente per i diversi quesiti si legge: perché una donna straniera? Molti uomini, mancando di tempo o di occasioni, hanno difficoltà a trovare la persona che desiderano. Vorrebbero semplicemente una ragazza buona, affettuosa e seria che apprezzi la famiglia. Se non ne hai trovata una dalle nostre parti, perché non guardare altrove? In Russia, in Ucraina, in Lettonia, in Romania o in certi paesi dell'America Latina ce ne sono tante davvero ideali. Donne che desiderano soltanto dedicarsi ad una persona seria. Salvo eccezioni, sono laboriose e non viziate dagli agi o da troppa corte all'italiana. Ma perché queste donne vogliono un uomo straniero? Fra le donne di questi paesi è grande il fascino degli uomini italiani perché si ritiene diano importanza e attenzione alle proprie donne e il rapporto con loro. L'Italia è il paese della moda e tradizionalmente il paese della cultura, dell'arte e di molte bellezze naturali, e poi un paese più libero, moderno e ricco di quelli di provenienza. E di conseguenza c'è questa attrazione fatale nei confronti dell'uomo italiano. Ma insomma, un modo come un altro per trovare una donna. Che ne dite?

Riaccensione dei microfoni della città di Milano. C'è Richard Xu per questa prima puntata di Metropolis. Oggi giovedì 1 agosto 2002. Buon estate, buone vacanze a tutte e grazie per aver scelto ancora una volta Radio Energy. Allora, se odiate la Microsoft, conosco un sacco di gente, di ragazzi che insomma lavorano molto spesso con il computer, sono grandi intenditori informatici e ogni volta nutrono un malcontento nei confronti della Microsoft. Bene, sappiate che comunque adesso c'è Real Network, che ha inaugurato Helix, un nuovo software open source che può leggere vari formati audio e video, inclusi quelli del rivale appunto Microsoft. Inoltre il leader della distribuzione di file multimediali su internet ha annunciato che Helix diventerà una sorta di prima grande comunità, e sono già molte le industrie del settore che vi hanno aderito, di condivisione di programmi e applicazioni digitali compatibili con ogni formato, sistema operativo o periferica esistente. A tutt'oggi chi pubblica sulla rete file audio e video è costretto a farlo in tutti i formati se non vuole rischiare di perdere visitatori. I formati più noti sono QuickTime di casa Apple, oppure Windows Media Player della Microsoft appunto, o Real Audio e Real Video di Real Networks. Ebbene, Helix può supportare qualcosa come 55 formati multimediali, inclusi i più popolari. Ciò porterà inevitabilmente allo scontro frontale con le altre case produttrici di sistemi, soprattutto con Microsoft, dal momento che il nuovo software sarà compatibile, senza previo accordo, con tutti i tipi di file audio e video, compresi quelli generati con Windows Media Player. L'azienda fondata da Bob Glaser, una delle pochissime che in questi anni siano brillantemente sopravvissute alla sfida diretta con il colosso fondato da Bill Gates, si espone infatti al rischio di cause legali. Staremo a vedere come andrà a finire. La cosa importante è che comunque facciano qualcosa di interessante per l'utente finale, e cioè per noi. Adesso invece facciamo noi qualcosa di molto importante per voi. Vi comunichiamo che va in onda adesso la Power Play. 20 minuti di musica senza alcuna interruzione qui su Radio Energy. Si inizia con Articolo 31, Gente che spera. Originally.

0: Radio tanto tempo fa vi ha appena proposto un estratto di Radio Energie del 2001 insieme a Richard Shue.
1: Tutto ciò che vi siete persi di Richard Shue e delle tendenze metropolitane nel programma Rivelazione dell'anno.
2: È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a Solo le più belle.

fini di strada per un intero anno. Il viaggio prosegue con l'obiettivo di diffondere il messaggio d'amore dei piccoli di Rancho Santa Fe. Si riparte dal Messico, il paese della civiltà Maya.

0: Messico, o meglio Stati Uniti Messicani. Una democrazia rappresentativa formata da 31 stati, la cui capitale è Città del Messico. Siamo a Playa del Carmen, una cittadina sulla costa caraibica nello stato del Quintana Roo. A Playa del Carmen ci fermeremo 3 giorni durante i quali dobbiamo risolvere tutti i problemi meccanici dei mezzi, cercare di riposare e incontrare la stampa che ci assedia con 1000 domande sulla missione e sulla nostra esperienza in Messico. Segue poi l'incontro con il capo della Polizia Federale della città, ma non finisce qui. Riceviamo un inaspettato invito a partecipare ad una partita di calcio con una squadra di bambini nel quartiere della Guadalupana, un barrio dove vivere è tutt'altro che facile. Senza esitare un attimo, accettiamo. Stanziamo subito una piccola cifra, con la quale acquistiamo palloni e tutto quello che può servire a dei bambini che giocano a calcio.
1: Andiamo a giocare, io giocherò in porta, non sarà facile, però l'importante non è vincere in questo caso, ma è l'azione con i ragazzi alla quale regaleremo le maglie, i palloni, quindi l'aspetto umano prevale sull'aspetto agonistico.
0: E così nel pomeriggio del nostro ultimo giorno a Playa del Carmen raggiungiamo il piccolo campo alla periferia della città. Montiamo il nostro striscione, prepariamo i doni per i bambini e siamo pronti.
2: Sicuramente ci divertiremo con questi bambini, che sicuramente ci faranno anche una lezione, ci daranno anche una lezione.
0: La partita può cominciare.

6 contro 6. Gli allenatori della squadra dei bambini contro Moto for Peace. 20 minuti, tempo unico. La mancanza di fiato si fa sentire e capitoliamo senza possibilità di recupero. 3-1. L'importante non è però il risultato della partita, ma è il risultato della nostra giornata. Ci siamo divertiti, abbiamo riso e ora è il momento più bello. Il momento delle premiazioni, dove tutti i bambini ricevono un dono. Per tutti un pallone, tanti accessori. Per i portieri, guanti nuovi. Sono felicissimi e ci regalano sorrisi senza fine. È il momento dei saluti. Dobbiamo rientrare in albergo. Domani si riparte. È stata una giornata meravigliosa, forse la più divertente fino ad oggi. Tutti abbiamo gli occhi pieni di gioia. A volte basta veramente poco per essere felici.

0: Nel 2001 Motor for Peace realizza missioni in Kosovo. Attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Se vi venisse chiesto, avete mai sentito parlare della canzone Il topo signore delle fogne? Forse no, ma si tratta di una canzone scritta nel 1994 dal grande autore Ivan Graziani, nonché grande chitarrista italiano. Contenuta nell'album Male Lingue, fu incisa in un modo davvero singolare. Ma facciamo ordine, dando prima di tutto un significato al testo della canzone, la quale ci racconta principalmente come ogni ambiente, ogni società, ogni situazione abbia i forti e i deboli. Un topo, appunto, che nelle fogne è il più forte di tutti, improvvisamente si ritrova in una gabbia con un pitone. Il topaccio, come si autodefinisce, capirà che per lui ci saranno poche speranze di sopravvivere e quindi si rivolge alla sua divinità, il signore delle fogne, appunto, dicendogli: con i gatti e con le scope me la cavo, lo sai, ma un pitone non l'ho visto mai. Ivan Graziani probabilmente punta ad altro in questa canzone. Il topo, con la sua astuzia e la sua abilità, riesce a cavarsela e ad uccidere il pitone. Ma non solo. Per dare smacco ai suoi padroni, ne divorerà la testa. È a quel punto che capisce che c'è una logica per tutto e che il signore delle fogne lo avesse messo alla prova. Ripensandoci però, il topo se l'è cavata affidandosi proprio alle sue scelte. Ed è qui che Ivan Graziani ci pone davanti al grande interrogativo. Abbiamo un destino scritto? C'è una volontà divina? O abbiamo ricevuto il dono della libera scelta? Per arrivare invece alla particolarità del pezzo, per il racconto dell'amico Patrizio Maria, che ebbe modo di frequentare e suonare insieme ad Ivan Graziani, si racconta che in quel periodo Graziani cercasse dei suoni tipici degli anni 70, molto ruvidi e austeri, molto rock insomma. Cercò con vari amplificatori e diversi distorsori ad ottenere l'effetto desiderato. Alla fine si fece aiutare da Maurizio Montanesi, l'allora fidato tecnico del suono della RCA. Dopo giorni di tentativi, la soluzione arrivò previo l'uso di un amplificatore da basso, il quale venne inserito, una volta microfonato, all'interno di un camino spento. Il risultato fu questo grandissimo pezzo rock.

0: mandare in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento e le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team, partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando. E adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want

0: Toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate. Una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume. Per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al 7° posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Motto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Motto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica, al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.
2: He said, tell me your vision, all of your heaven's your sin.

0: alta classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Gojim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

0: Greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak. The best hit in

È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard Chou è tutto, ciao.
1: Auf Wiedersehen.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.